0: Save the date. Il pipistrello. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
1: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
0: Non puoi mancare.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: primi 5.000 chilometri. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai i20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
2: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzoni, Trebi Meteo. Purtroppo non cambia la situazione meteorologica nelle regioni meridionali, anche in Campania il caldo si farà ancora sentire in maniera pesante durante questo weekend, punte massime nelle zone interne fino a 38-40 gradi, all'ombra, figurate voi al sole, anche di notte al primo mattino temperature che restano ben oltre la norma. Lungo la fascia costiera un po' meglio, qualche grado in meno, c'è un po' di brezza ma gran caldo anche al mare, durerà fino a martedì compreso, ma da mercoledì si sta. Sarà meglio. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Ad esempio, puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento.

0: promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto, nuova sede Hyundai a Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: vuoi un'auto nuova? Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi. Da pandina a grande panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su d&dassociati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

vent'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
2: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
1: Non puoi mancare.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buongiorno da Marcello Calvano, apertura con la crisi climatica, ondata di calore da bollino rosso su Napoli. Per domenica 19 luglio sono previste temperature fino a 38 gradi, accompagnate da afa e tassi elevati di umidità che renderanno particolarmente difficili le condizioni all'aperto. Il Ministero della Salute ha diramato l'allerta di livello massimo con il coinvolgimento dei presidi ospedalieri, sanitari e sociali. Le raccomandazioni sono quelle di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, bere molta acqua e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Ancora la cronaca, non ce l'ha fatta Ugo Schettino, l'83enne investito ieri mattina a Castellammare di Stabia mentre attraversava Corso Garibaldi insieme alla moglie. L'uomo è morto nella notte in ospedale per le gravi ferite riportate. Alla guida dello scooter un giovane di 22 anni, rimasto lievemente ferito. La moglie della vittima è stata soltanto sfiorata dal mezzo. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine. E ci sono stati momenti di tensione nel centro di Napoli, al Corso Umberto, dove una coppia di turisti ha inseguito un giovane dopo un presunto tentativo di scippo. La scena è stata ripresa in un video, poi diffuso sui social. Nelle immagini si vede il ragazzo fermarsi e alzare le mani, come a voler mostrare di non avere nulla con sé. Al momento non risultano denunce presentate né interventi delle forze dell'ordine. Restano quindi da chiarire i contorni dell'episodio. E chiudiamo con lo sport, il calcio, secondo giorno di ritiro per il Napoli a Di Maro, prevista doppia seduta per gli uomini di Massimiliano Allegri. Ieri primo allenamento con protagonista subito il pallone, provato il 4-3-3 come modulo nella partitina. Due scenari per il rientro di Buongiorno, fermato da un problema al tendine del ginocchio destro. Qualora venisse confermata la strada della terapia conservativa, Buongiorno potrebbe tornare a disposizione nel giro di un mese o un mese e mezzo. Se invece il consulto dovesse indirizzare verso un nuovo intervento chirurgico, i tempi di recupero si allungherebbero sensibilmente, con uno stop stimato di circa 3 mesi. Il Napoli ha anche comunicato che Gilmour prosegue il suo iter riabilitativo dopo l'infortunio con la nazionale di qualche mese fa. Neres ha svolto lavoro di rieducazione dopo la terapia per un infortunio al ginocchio sinistro e Beukema ha iniziato il programma di rieducazione dopo il riacutizzarsi di una patologia cronica bilaterale del tendine d'Achille. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: dispiace, devo dire la verità, non mi dispiace. Molto teatrale come cosa.
1: Perché tu sei uomo di teatro, sì. Non puoi non amare la quinta nera.
0: La quadratura nera. Esatto. Cambia anche la voce,
1: Bravo.
0: Andami su, pannoni con il mio cardino. Ecco, c'è già in più, ma ci ha fatto a sfidare a baci.
1: È tornata Napoli,
0: ma già di mare.
1: Però per un attimo eravamo ovunque, perché la quadratura nera ci può portare in qualsiasi luogo. Signore e signori, noi invece vi portiamo nelle vostre case l'eccellenza campana della bellezza, Rosario Verde. Eccolo là, guardate.
0: Ah, ma senza il suo guardato finale. Sa conferenza. Allora, buongiorno, venendo su Blil su 77 digitale terrestre, lo dico per le signore, senza toccarvi, venitemi a vedere accanto a lui Marco Pisacane. Pure capra, Pisacane, poi ci cava Durso Salvini. Vabbè,
1: allora,
0: lasciamo stare.
1: Campa
0: cent'anni, mannaggia.
1: Ma che c'entra?
0: Che fa capra,
1: che c'entra?
0: Da Rovena su capra.
1: È africano.
0: A metto sangue perché
1: ma non c'entra nulla,
0: la democrazia apriamo.
1: Comunque indagheremo tra poco perché
0: ognuno ci fa i capri suoi, capito?
1: Ci doveva essere Zaccaria, ci abbiamo Fabio Esposito
0: sei stato graziato.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Dai, iniziamo con un po' di ritmo.
1: Ma l'hai scritto tu sta canzone? L'hai scritto, no, scritto tu sta canzone?
2: Perché? Che vorresti dire?
1: Sa pari la mano a tui proprio.
2: Il DNA. Bella come cosa, cioè io sono.
1: Scina ha scritto una canzone, non sai come fai? Il mio DNA, il tuo DNA. Come ti è venuto? Sta cosa così, vabbè, insomma, sai, per entrare nel.
2: A parte che anche oggi mi stai turbando. Il tuo pelo bianco che esce dalla camicia.
1: Non è bianco.
2: Il pelo sì, guarda.
1: È abbronzato, ancora salta abbronzato. Ancora salta abbronzato.
2: E poi non è male, cioè il mio DNA, il tuo DNA. Cioè, se io sono il tuo DNA, sono proprio.
1: Io dico DNA mi, ma non è possibile.
2: No, vuol dire che tu sei fatto di me.
1: Possibile, perché sei cristiano tu. Sei cristiano tu.
2: Sono un essere umano, certo.
1: Essere umano, si mette per tuo alto. Va bene, va bene. L'avrà ragione Salvini, l'avrà ragione da gamba cent'anni, che lo mannaggia, un generazionalissimo.
2: Guarda,
1: generalissimo.
2: Posso dirti, ti informo su una cosa.
1: Gamba.
2: Non mettere più sullo stesso piano in amicizia.
1: A 56 anni,
2: ho capito, ma non mettere sullo stesso piano in amicizia.
1: Le palle,
2: ma Salvini e Mannacci non vanno più tanto d'accordo.
1: La gente mi dice, Marone, che caldo, allora avrà ragione Salvini. Madonna, che caldo.
2: Che c'entra il caldo Salvini?
1: Come si chiama cosa?
2: Caldo africano.
1: Ehi, africano, ehi! Ehi! Deve essere lo capo irlandese, svedese, nostrano, occidentale. Invece no.
2: Prima c'era.
1: Cosa che burca, che tipo una. Vabbè,
2: ma che burca, che c'è?
1: È un caldo burchifero. Questo è un caldo burchifero, hai capito?
2: Ma ti sei visto qualche
1: tutorial? Che coperte, capito? Fa su no, hai capito? Fa su no. Te lo puoi lasciare, si vede solo luce, si vede. Ma anche l'occhio su pure che su. Io sdicci, che dicci su là, tu guarda come.
2: Sì, c'ha ragione.
1: Non c'ha il bulbo per l'orecchio, non c'ha il coso per sudare. Tu su le ricce, mesura di ricce.
2: Sudo dietro le orecchie.
1: Pensate, sei ignorante con questi cose. Cioè, dico, hai mai sudato le orecce? Ci parla no. Che le orecce tu sudate, mentre sa uno dice orecce tu sudate. No, non si è mai sentito, mai sentito.
2: Capelli lunghi come ce l'hai tu potrebbero trasportare.
1: Allora, è un sabato difficile questo. Mi sa che
2: è iniziato proprio male.
1: È un sabato difficile perché fa caldo, domani farà ancora più caldo, va bene?
2: Sì, dice fino a lunedì.
1: I consigli che vi diamo, evitate di mettere tutto solo.
2: Consigliato.
1: Quando la vita della macchina facita a scillaria, non va settato sotto a raccomando, che sta gente si giura a Indra, dice: ah, sono morendo arabo, non letto telegiornale. Arabo finisce, ma telegiornale non light, si apre il finestre. Va bene, allora, pensate che siamo inguaiati, siamo inguaiati. Ci stiamo burkinavizzando anche noi.
2: Allora, io vorrei solo specificare, sono passati 8 minuti e 37 secondi, io voglio già tornare a casa. Cioè,
1: io faccio fino all'una. Fino all'una, ci fa sulla pure il riccio. Non sudano le orecchie.
2: Sudano,
1: non
2: si. Però su di tra le orecchie.
1: Domanda a Gemini, a Pisfizzi, no? Perché non ci mai visto una riccia surata, dice. Ah? Chiamiamo, ecco, c'è un esperto, Franchini!
3: Eccomi!
1: Ma secondo. Sì, secondo te le orecchie sudano?
3: Ma no. Ragazzi, buongiorno innanzitutto.
1: Ciao.
3: Come state? Come state?
1: Ecco mamma sa, come
2: siete in torto entrambi comunque.
1: Sudano le orecchie.
3: Come farò senza di voi fra 2 settimane?
2: Minchia Salvini,
1: mamma.
2: L'ho chiamato Salvini invece di Franchini, per colpa tua. Minchia, no, Franchini, non ci tirare così i piedi, però. Dai,
1: ci ho nato un mese.
3: Come farò fra 2 settimane?
1: Oggi fa.
2: Ti facciamo delle registrazioni personalizzate, dai.
3: Piango perché mi ho anche le.
1: Come fai? Come facciamo noi che per 3 settimane non abbiamo faticato? Come facciamo a te?
2: Non lo so.
1: Come facciamo? Chi ci mantiene a noi? Chi ci mantiene?
2: Ci troverete fuori il parcheggio di qualche supermercato.
1: Ah, chi lo mannaccia? Chi lo mannaccia?
2: Chi c'entra mo
1: mannaccia? Si azzecca sempre.
2: Vabbè. Grazie Franchini. Comunque le orecchie sudano, ma in modo diverso rispetto al resto del corpo.
1: Vedi.
2: Mentre la pelle esterna del padiglione auricolare.
1: Suda
2: la parte
1: dentro, è endocrino.
2: Suda normalmente. La vera particolarità si trova all'interno del condotto uditivo.
1: Cioè si suda indica,
2: esatto. Però è un sudore speciale.
1: Non è il sudore normale, no. Capito? Eppure stiamo sudando pure il riccio qui su 7-6.
2: Quando ti esce un poco di olio denso dall'orecchio?
1: Vedi,
2: quello è il sudore.
1: Vedi, anche un amico lo dice: Rosa, il riccio non sudano, fanno a povera. No. Buongiorno, oggi 3 ore, un saluto dalla Pietra Stornina, credo. Allora, pronto?
4: Pronto.
1: Buongiorno, salve.
2: Ah, no.

0: ti giuro. Ma non se ne è riuscito, no?
1: Non te ne eri accorto?
0: No, perché tu quando puoi andare dice, no, così diceva, no, perché no.
1: Non vorrei dire chiama Gennarino perché c'è Stefano De Martino.
0: Martino, eccolo là. Mi fanno piacere i pazzi, che cadda sta, a casa sta.
1: Ma io lo chiamerei, lo sveglierei, se sta dormendo lo porterei in onda già adesso a casa.
0: Non lo so se si può fare.
1: Gli farei fare gli straordinari, gli farei fare. Va bene, vogliamo mettere una scopa o vogliamo così navigare a vista? Che tu lo sai che sono acque impervie.
0: È triste questa notizia che sto per dare, perché veramente io non lo so, invece di andare avanti andiamo indietro, non lo so, abbiamo fatto tanto per emancipare la donna. Vi ricordate negli anni 60 quando si diceva la donna con la minigonna, dicevano, quando no, la donna non si deve mettere la minigonna, ma che sta cosa, che schifo, mentre la donna si metteva la minigonna,
1: cioè il bikini,
0: il taccaspillo, ma che sta cosa, lo stivale alto, ma che fai, la prostituta,
1: che parolone brutti,
0: tu non ti ricordi perché c'è un'età, ma la mia età stivale, quando eri piccolo, per esempio, le donne che si mettevano gli stivali alti con le minigonna erano prostitute. Cioè sul fatto che cosa, per esempio, quando si spogliavano e roba varia, perché la donna deve essere pudica, non bisognava sessualizzare la donna, hai capito? Allora cambiano le linee guida per le riprese in TV dell'atletica femminile. Va bene? Sì. Evitiamo immagini poco lusinghiere, dicono. Allora, cambiano le linee guida per le riprese TV dell'atletica femminile. Guarda come dice, certo. Allora, lo stabilisce l'EBU, l'Unione Europea di Radiodiffusione. Guardate, non mi posso fare fatica. Non c'è. Poi dice come su nelle orecchie. Lo stabilisce l'Unione Europea di Radiodiffusione.
1: Ma suda nelle orecchie.
0: Secondo cui è necessario evitare la sessualizzazione delle atlete.
1: Oh.
0: Attraverso immagini che siano poco lusinghiere e che non siano allineate alla loro capacità tecniche.
1: Esatto,
0: voglio leggere. Aspetta, secondo cui è necessario evitare la sessualizzazione dell'atleta attraverso immagini che siano poco lusinghiere. Che non siano allineate alla loro capacità tecniche. Cioè, voglio capire, caro Ebu, come si chiama? Bubu, caro Bubu.
1: No, che Bubu. Ebu.
0: Caro Bubu, io ho una ragazza che fa il salto in lungo, va bene?
1: Sì.
0: Se mi salta e mi fa 300 metri, va bene?
1: Oh, mamma mia, che?
0: Patricia, oi, detto tu, mo che fa un zoom per fare 300, l'aspetto tecnico agonistico viene fuori. No, ho preso, guarda, ha fatto 300, come l'ho fatto, io sul culo, cioè, capito? Che
1: no, ma è la ripresa poi.
0: Ma chi c'ha zecca che l'ha fatto sempre 300? Uno sì, che fa palla a volo e fa 20.000 punti. No, va bene, comunque lo so che tu sei per questa cosa qua.
1: No, ti spiego.
0: Facciamolo già con burka, facciamolo.
1: Ma che c'entra il burka?
0: Nuove linee guida per la ripresa dell'atletica in TV, l'EBU.
1: Sei bloccato su sta.
0: Ha stilato una nuova normativa riguardante la copertura mediatica dell'atletica femminile affinché si elimina la sessualizzazione delle atlete durante le trasmissioni sportive.
1: Benissimo.
0: Queste indicazioni sono state stilate con il supporto dell'European. Guardate quanta gente è trasmessa questa cosa. Sì. L'European Athletics. Va bene? Vabbè, questo è stabilito, sono due atlete, una in boh.
1: Che vorresti dire?
0: L'altra sono cosa andato sul suo dire? L'altra atleta sono andato sul suo Instagram e ci dice che è sessualizzando, no, cioè,
1: ma che vergogna,
0: sono una cosa, tu fai io, chef, cosa, vabbè. Beh, lasciamo
1: stare. Io chiedo scusa,
0: posso parlare? Siamo lunghi.
1: No, parla. Continuandino.
0: In cosa consistono le linee guida di questa cosa? In cosa consistono? Ma quindi cosa cambierà nelle riprese sportive dell'atletica femminile? Perché cambierà principalmente le inquadrature.
1: Ah,
0: nel documento stilato dell'EBU, European Athletics,
1: sempre loro.
0: Si legge che nelle gare di corsa, per esempio, riprendere gli atleti da una posizione al di sotto del bacino rischia maggiormente di produrre immagini poco lusinghiere. Pertanto è preferibile rimanere davanti all'atleta.
1: Esatto.
0: Mettersi davanti all'atleta ogni volta che è possibile e evitare inquadrature molto ravvicinate, a lontano la mappa. Allora, ravvicinati, specialmente durante i preparativi finali della linea di partenza, cioè quando si mettono a terra per partire.
1: Eh beh, sì. Cioè tu quando...

0: Quando tu parti, no, ti metti in quella posizione che è un po'.
1: Nei momenti di stanchezza.
0: Inquadratura da dietro, tu ti fai una panoramica di chiappe che non ha nulla a che vedere con l'atletica. Allora è inutile riprendere da lì, perché sappiamo tutti che ci fa piacere quella ripresa, però non è atleticamente coerente.
2: Cosa? Quindi beach volley o lo amma me?
1: Eh sì! Così sì, questo mo sta parlando della corsa, ma il beach volley evidentemente non si potrà mai più trasmettere. Oppure mettendo le tute lunghe per coprire le gambe, quindi si parte di nuovo a quello che dico prima. Insomma, l'uomo ha messo pure il minigonno perché sessualizzano
0: la. Ma non è il vestito il problema, non è la tenuta sportiva.
1: No, e dice, per esempio, qua nella corsa riprendere da lontano, prenderle di faccia, mai di dietro, nel momento di stanchezza o di faticamento, di non riprenderle. Giustamente la beach volley, per esempio, che fanno le donne,
0: sì,
1: come facciamo?
0: Beh, eviti di fare la ripresa ravvicinata, per esempio.
1: Lontano.
0: Hai presente quando?
1: Ma io massato faccio, capito? Ma stai fuori, frate.
0: Ma perché, scusa?
1: Frate, ma tu non sei buono.
0: Ma chi stai andando?
1: Frate, no, sto dicendo al bubu. Ma tu non sei buono, cioè, ma veramente che invece innanzi a Marete, cioè, ma state, scusa, dicendo?
0: Perché fare un super zoom?
1: Ma che fa via Ciucci? Ma vedo che fa male a Ciucci? Ma una bella femmina vive da pazziti, cioè,
0: no,
1: troppo bella, coprila.
0: No, ma che c'entra?
1: Ma hai visto quella che alto 1,90 m, più corto, pigliela la coppa, ma adesso state fuori cacao.
0: Non sono,
1: guarda che caviglia fine, mettici il cazzottino lungo, cioè,
0: scusami,
1: ma state fuori cacao.
0: Ma non sono,
1: allora, stanno fuori cacao o no? Marco, ho capito, cioè, capito, tu sei per queste cose.
0: Ma perché non è un contesto dove esalti la bellezza?
1: Tu indietro, indietro, indietro.
0: Che è successo, amico mio?
1: Indietro, indietro. Fin quando.
0: Ah, ok.
1: Comunque ha ragione, mannaggia. Allora, ci fermiamo.
0: Ma mo per chi?
1: 342 00 00.
0: C'è un contesto dove non devi esaltare la bellezza o le forme fisiche, ma una capacità atletica. Una,
1: ma quando è bella, ma chi c'ha sì?
0: Ma infatti non ha detto di non riprendere.
1: Mica sta facendo film pornografico. Una ragazza bella, no, guardala da lontano perché va a finire che ci vedo culo. Vai a fanculo. Mandate a fanculo.
0: Ragazzi,
1: mangio. Anzi, sono invecchiato. Vai, fimmi un attimo.

0: Yes, I know, kiss kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Scusate ragazzi, no, ma è un abbigliamento sportivo. Ma a questo punto, invece l'abbigliamento sportivo, fate diversamente magliette, pantaloncini e quant'altro. Sicché se femmina si mette nel sigatuncino, sit e queste magliette aderenti per...
3: Ma qual è il problema?
2: Ma come si fa a dire... È normale.
3: Come a dire, perché si mette nei minigonne, allora? Che significa? I leggings, l'uomo e leggings, significa?
2: Scusatemi lo tempo, mi zavi ogni 3 secondi, no? Per televisione si vede di tutto di più.
4: Premesso di Rosario, c'è mia figlia che fa ginnastica artistica pure a livello agonistico e quando si va in gara che le casa può avere, allora le stanno fa a porte chiuse che sti gara.
3: Sì.
5: Vaglio, buongiorno. Allora, chissà, erano stanno buono, poi vanno trovando il testosterone, scendono 54%.
3: Sì,
5: è normale.
6: Ma io dico una cosa, no? Ma qua già i nati dal 2010 in poi ci hanno ubbiato alla bocca la vicina, perché vedi che non ha nascono proprio.
3: Non ha nascono,
7: mamma mia, ragazzi, ma che.
6: Un'ultima frontiera che sono sì. Sti cinquantenni con mamma mia, ancora che rattuseano un po' con queste cose.
3: Ma siamo ultimi dei rattusi.
8: Buongiorno ragazzi, sì. Ma così bello quando con un bicchiere con le telecamere la rete e voglio un po' in bicchiere sistema.
9: Buongiorno ragazzi, sono Fabio. Ormai se le guardi troppo lunghe questo mi molesta. Se non li guardi ma gli uomini di una volta non ci stanno più, non ci guardano più. Ci dici che si deve mettere la gonna corta, no vogliamo quella lunga. Ci dici che metti quella lunga, no vogliamo quella corta. Da uomo, per fare come vuoi, hai sempre perso. Dai ragazzi, un buon weekend.
3: Ciao fratello.
10: Non è nulla contro un abbigliamento, perché ovviamente un atleta che gioca a beach volley o che corre è normale che non può mettersi una cosa larga, perché farebbe attrito, avrebbe difficoltà, non riuscirebbe ad esprimersi atleticamente. Quello che stanno chiedendo qui è: ok, c'è questo abbigliamento, così come i maschietti quando fanno i tuffi hanno il costumino tutto tirato. Al maschietto lì non è che gli fanno l'inquadratura al pacco. Quello che stanno chiedendo loro è: dato che la ragazza è vestita così, evitiamo zoomate su tette, chiappe, nati, che quando stanno anche in certe posizioni, perché non esaltano lo sport ma esaltano solo un valore estetico. Di questo si sta parlando, ragazzi. Pronto?
3: Totalmente inutile nel 2026 in Occidente, cioè non lo so, veramente stiamo tornando a rete. Pronto?
11: Pronto,
3: buongiorno. Buongiorno,
11: ciao.
3: Scusa un attimo, come dire, una direttrice di banca oppure una manager importante non può essere bella o provocante oppure sensuale, perché allora tu stai guardando più le gambe lunghe che con la
10: certo una direttrice così che
3: ma
10: si
3: vede nel risultato
10: Tu di certo ti rigira come un calzino se ragioni così ti fa spendere l'ira di Dio.
3: Io quando facevo il rappresentante avevo una key account che teneva due coglioni così che lo accattava e te veniva, ma era un fammanone bello. Però che lo traceva là dentro avrivo fatturato, quando che lo ti portava 10 milioni fatturato, tu altro che coscia, diceva brava! Grazie, quando un atleta mi segna 10 gol, mi fa 20 punti, che è l'atleta, no? Però si vedeva il culo. Ma vaffanculo!
10: Ma sta dicendo alla telecamera di
3: viva la ciuscia! E ma chi la porta? Certo. Viva le donne! Pronto!
10: Viva le donne!
11: Mi sentite?
3: Sì, ti sento, vai fratello.
11: Allora Rosario, tu hai torto, mi dispiace ma hai torto, perché non è questa la situazione, perché queste ragazze che fanno sport piacciono a tutte, a me soprattutto sta una ragazza su Bob e quando scende non si può guardare.
3: E tu non guardare, gira il canale, si non può guardare, scusa, che
11: ma
3: te
11: non
3: fa?
11: È questo il problema, Rosario, perché tu, cioè in quel momento la ragazza è un atleta, cioè non è che...
3: E che parici, signore, è una bella atleta, che significa?
11: È una bella atleta, è vero, però l'inquadratura non è giusto.
3: Allora tenga Ronaldo che è un bello guaglione, non lo inquadra perché si vede che è troppo, tiene gli addominali, che significa? Si vede il gol che fa Ronaldo, no, che tiene gli addominali, che tiene gli spalle tanto, non lo inquadrate. Qualche donna si può eccitare, sì! Si è eccitato Ronaldo, pensa è bello eccitarsi! Quando si leva la maglietta, che lì guarda che culo, perché anche le donne dicono
10: esatto,
3: che culo.
10: Non gli fanno l'inquadratura zoomata sugli addominali.
3: Ma chi dai? Ma quando?
10: L'hai mai vista tu? Tu l'hai mai vista l'inquadratura?
3: E come lo sai, ci tengo gli addominali?
10: Le chiappe però delle saltatrici con l'asta le conosciamo tutti.
3: Madonna.
10: E quello è il punto,
3: Madonna
10: non
3: mia.
10: Di cui si stanno dibattendo
3: Madonna
10: le due.
3: Mia.
10: Quello
3: Madonna,
10: è il discorso.
3: Madonna. È finita. Pronto? Ragazzi. Pronto, chi è?
1: Ragazzi, buongiorno, Sergio da Napoli.
3: Ciao Sergio.
10: Ciao, ciao Sergio. Ciao.
1: Allora, ragazzi, un appunto per il programma.
3: Sì.
1: State facendo una settimana, sempre argomenti che poi sticate a Marinella di chiamare.
3: Eh beh, qual è il problema?
10: Che fa?
1: Tu pulite voce, una volta l'immigrato e una volta
3: perché no, scusa?
10: Ma Marinella è la benvenuta, figurati.
3: Parla per Sagan, non può parlare per Marinella.
10: Vabbè, adesso stai sconnettendo però, stai calmo, stai molto calmo.
3: Stai calmo, io che guardo come minaccio.
10: Ci dobbiamo fermare un attimo. Ci dicono
3: che a Luca o rilorci mi dice pure quando salgono i decibel ogni tanto sono
10: hanno citofonato dal palazzo, stai urlando un po' troppo.
3: Sono
10: appena le 10:26, forza.
12: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
14: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
15: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
16: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
17: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
18: Kiss Kiss Napoli.
19: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
18: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: C'è un'ipocrisia di fondo in questa situazione, perché molte atlete che diciamo hanno un bel aspetto poi si fanno addirittura i calendari e si fanno pagare per farsi vedere con le
1: sigle
0: fuori.
1: Che male.
0: Quindi se è gratis dicono che non va buono, però si fanno papà, va buono calendario.
1: Ma capi che hai tu compagni frate, ma
2: mamma mia,
1: e capi che hai tu con militone mica
2: il medioevo,
1: che medioevo, significa medioevo, signor medioevo, noi siamo la libertà, la mia gamba dondola. Va bene.
3: C'entra la gamba dondola,
1: cambiamo settore. Le donne nello sport, le donne nell'arte. La mia gamba dondola. Si critica la Elodie perché è troppo nuda e ti esponi troppo e ti metti troppo. Secondo me, voi raccioni siete gelosi. E allora ve la prendete perché siete raccioni, siete brutti, puzzoni. Siete raccioni e puzzoni e quindi siete gelosi che gli altri sono belli e fanno e si mettono. Perché per esempio Elodie, allora pure le artiste, no, troppo spogliata, no, sessualizza troppo il suo coso. Ma che ve ne fotto? Davari, no, segui. Cioè, l'atleta poi deve dare i risultati, la calciatrice deve segnare, la saltatrice deve saltare.
2: C'è una confusione.
1: Chi fa pallavolo, chi fa pallavolo, cioè, dopo ti faccio vedere una. Ha dato
2: Fabio, non suggerisco.
1: Deve schiacciare, capito?
2: Certo,
1: schiacciare. E quando fa le schiacciate le fa bene, tecnicamente bene. Uno viene applaudito perché fa punti. Poi che è una bella ragazza, nulla toglie, nulla osta. Ma perché la devo celare? Caisso un cagazzo e vega quella e una partita di beach volley.
2: Nessuno cela niente.
1: I beach volley tutto brasiliano, là in mezzo. Venezuelane e brasiliane.
2: Anche le russe sono
1: molto. E il Laric, viva Dio. Questo è il Signore, vedi, questa è la natura, la bellezza della natura, hai capito? La natura che ha fatto
2: posso
1: belle cose, no ragioni come me, come
2: poi
1: te.
2: Andiamo, capì? C'è Raffaele in linea, Raffaele aspetta un attimo.
1: Allora. È una bella, che se ne fu, è una bella vagione, si sta sessualizzando, è buona.
2: Pallavolo, sì. Pallavolo, ok. La giocatrice salta, si eleva per esatto. La schiacciata e fa punto.
1: Sì.
2: Passa il replay.
1: Ha fatto punto.
2: Fermo, passa il replay. Scelgo di mettere la telecamera dal basso ravvicinata o ravvicinata laterale? Quello che stanno chiedendo a lei è mettila
1: perché?
2: Laterale.
1: Perché?
2: Perché da sotto si vede proprio tutto l'ambaradan della natura. Ed è un po' too much.
1: Too much per chi? Per i bigotti come te? Che dico, oddio! Mio figlio ha 12 anni, ha visto una ciuccia! E viva Dio! Per se non ci c'è il suffrato no
2: cazzo! Torna qua!
1: Può darsi che pedagogicamente questo possa fare bene al ragazzo.
2: Ma
1: boh, guarda là, faccio prescindere! Cioè, capì qual è il discorso per Sarane? Quindi noi siamo, non è che quasi sa, qua è grave sta cosa, è che noi ci estinguiamo, io lo dico soprattutto per le donne. Ma quando uno è bello, le raccioni.
2: Ma cosa pensa la gente a casa?
1: Da Cruciani va uno a parlare contro queste cose, ah. Se la vedi.
2: Ma chi? Cosa?
1: Le raccioni parlano di queste cose, cioè no, non bisogna far vedere, perché tu non tieni. Non
2: ma che la... mamma mia rossa. Mi dissocio dal mio collega, torna qua.
1: Hai ragione, le racce dicono queste cose.
2: C'è Raffaele in linea, credo sia sopravvissuto, Raffaele.
4: Sì. Io...
2: Ciao caro, perdonaci.
4: Senti, Marosario lo sa, per colpa di questa legge europea, a parte lo sport, trasmissioni del tipo quella che faceva Bonolis...
2: ciao Darwin.
1: Ah, ciao Darwin, figurati.
4: Ciao Darwin,
1: sì.
4: Perché se la facevano sulla Rai erano castigati, perché la Rai è arretrata. Però là Canale 5.
2: Fermi ragazzi, là è un'altra cosa, non c'entra niente.
1: Pure quando loro si scandalizzavano che vedevano tutte quelle signore quarantenni,
2: ma nessuno ha mai vietato.
1: Mamma mia, no, adesso voi dava pure. Ma ci muove la censura, ci muove medioevo.
2: La critica,
1: Madonna che schifo, fa vedere tutte quelle donne belle. E beh, che te ne importa? No, no,
2: però per esempio
1: vai
2: ci
1: sei! Vai!
2: Però per esempio
1: vai, come vai!
2: Io ero d'accordo, ma per dare un vantaggio, per dare qualcosa al pubblico femminile a casa, se tu fai i decibel, se è vero, appena segnalato i decibel là. Se tu fai scendere madre natura, fammi scendere anche padre natura, fammi scendere un bel pezzo di Marcantonio.
1: L'hanno messo, no?
2: Esatto, io sono
1: l'hanno messo. Esempio,
2: quello è stato bello, molto
1: bello. Qual è il problema?
2: Nessuno.
1: C'è una bella vaglione, però stai stereotipando le donne. Se le donne, tu perché è bella così, che buh. Poi se mai ci vai a parlare che la Tenerife c'ha l'auri, chi c'ha te, che è bella, è intelligente.
2: Ok.
1: Se tu così ho sette brutte.
2: Ma non urlare.
1: Non è perché tu c'hai sette brutte, allora gli altri devono essere tutti quanti brutti e intelligenti.
2: A parte che una delle sostenitrici di questa cosa, in particolare Ivana Spanovic,
1: Ivana
2: è bellissima. Ivana Spanovic.
1: Vengo poi Instagram,
2: Ivana Spanovic. Tenendo un braccio Ivana Spanovic che si fa cussito, fa voilà. Sta d'accordo
1: che sono duracci.
2: Vabbè, insomma, ci
1: bella
2: siamo.
1: Ragazzi, capito. Bella ragazza, pronto.
3: Qua giù.
1: Oui, Carmonia, ciao bello.
3: Ma posso dire la mia, no? Qui allora, quello che guarda poi le cose come devo dire, recrimina, è colui che poi ci mette malizia, magari in una cosa banale di una sportiva, che lo fanno a pega su bigotto, ma che lo so ci malizia noi che ci manda tutti i certificati 100.
1: Parla per te, io sono uno scienziato della cosa.
2: Ma va bene, fanno un giro, va un scienziato della cosa. Allora, ve la ricordate questa canzone? Un remix di quella che fu la sigla di una delle serie più famose di Netflix, forse quella che ha lanciato a livello internazionale Netflix, ovvero La Casa di Carta, in questo caso remixata da Burak Yeter, Friday Night.

0: poi dico io, se tu ci pensi, no? L'hai detto tu, vai sul profilo Instagram della, dell'atleta, ok. A maggior ragione, come diceva pure l'amico, che poi magari qualcuno può decidere liberamente di fare un calendario, una, un servizio fotografico, eccetera, eccetera, eccetera. Nel momento in cui però sta gareggiando magari per una medaglia, ok, che male c'è a bypassare l'attenzione sul suo corpo e invece non andiamo semplicemente a vedere quello che quel corpo sta realizzando, cioè quella abilità tecnica atletica eccezionale, e non semplicemente la forma fisica di quel corpo che ci dà un po' di friccichio, no? Che ci attiva, cioè, no, no, per una volta non possiamo evitare ed evitare ciò che ci può stimolare questa cosa, ovvero un'inquadratura che magari potrebbe risultare, come dicono, sconveniente.
1: Ma perché? Ancora sconveniente, siamo ancora nel 2026, siamo ancora sconveniente, ancora immorale, cioè siamo ancora che. Ma perché?
0: Perché?
1: Se uno mi segna 10 gol, fratello,
0: non,
1: caro.
0: È
1: pa-
0: non è cioè, proporzionato al genere maschile. Il genere maschile non ha di queste riprese. Non, noi non vediamo riprese di chiappe e di pacchi di nessuno.
1: Non lo so, io vorrei una donna. Vorrei una donna. No, che vorrei una donna.
0: Riformula la
1: donna. Vorrei una donna in onda che ci
0: raccontasse la sua.
1: Ma no, pur per dire, vi dà così fastidio che siete belle. Cioè, vi dà così fastidio che apprezzano la vostra bellezza. Cioè, la natura ci ha fatto, vi ha fatto così. La natura, il Signore, no? Il Signore, chi ci crede nel Signore, ci ha fatto, per esempio, un bel uaglione come me, no?
0: Mamma mia.
1: Secondo te, perché Dio si è così applicato in quella a me, no? Si è applicato proprio in quella mia.
0: Perché prima ha fatto Ivana Spanovic e poi
1: quello si è applicato quando l'ha fatto a me, perché questo deve piacere alle donne, no? Dicevo, questo si deve riprodurre. Allora lo faccio bello, lo faccio bello a me. Un biscotto, sono con un biscotto amareno rubato a te.
0: Secondo me,
1: con me si è proprio applicato con me il Signore.
0: Secondo me è venuto subito dopo Brad Pitt. Uschfried e Brad Pitt hanno fatto rosare.
1: Poi da parla malamente, cioè, mi deve fare questo body shaming a me, capi lui? Perché a me si può più body shaming. Ma ci posso morire, pronto?
2: È pronto, Gianni da Uscino.
1: Ciao Gian.
0: Ciao Gian.
2: Io faccio una cosa, avrà ragione Rosario.
1: Ma Gesù.
2: Bella stanno a favore.
1: È bello il tuo a favore.
0: Pronto?
2: Pronto? Pronto?
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, sono Diego, ogni tanto vi chiamo. No, in effetti con te la natura, Rosario, è veramente...
1: Sei sfrenato.
2: Ha fatto proprio una cosa che secondo me è irreplicabile. Sì. Però io sto chiamando per un'altra cosa. Io sono indignato, incazzato per quello che è successo a giovedì, l'ire Ruggerio.
1: Già ne abbiamo parlato.
2: Però voglio, non è normale. Noi siamo in un paese che non è normale.
1: Evrechisse, sia che è normale.
0: Ringraziamo Dio invece che lo è.
1: Dammi bene. Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno a te.
3: Buongiorno, sono Pasquale.
1: Ciao Pasquale. Ciao Pasquale.
0: Ciao.
3: Senti, Rosario, forse tu prima l'hai detto, si sta tornando indietro, stiamo nel 2026 nell'Occidente. Ma è vero che sta tornando indietro. Ma lo sai perché? Perché è il nostro inconscio, è la mente che si è resa conto che stiamo andando troppo avanti. Perciò
1: sto dico io, abbiamo fatto la lotta per liberalizzare le donne, per farle cioè mo per esempio i leggings, le donne in mezzo alla strada, i leggings, nanna camna che leggings, oppure nanna camna che minicone.
0: Ma chi l'ha vietato?
1: Oggi le ragazze si mettono i pantaloncini, l'altro giorno ho visto una ragazza per strada che stava nuda.
3: Ti rendi conto di quello che ho detto io, che è la verità? Cioè è il nostro inconscio che guardi, cioè, secondo me non stiamo andando troppo avanti, torniamo un po' indietro, prendiamoci un poco, perché cioè,
1: no, ma dammi l'indirizzo, ti mando ambulanza a te, io ti faccio giurare a te, ma come si fa? Come si fa? Abbiamo fatto tanto per liberare certe cose, stiamo ancora a dire sessualizzati, si sessualizza, magari. Cioè,
3: ma perché è normale che per strada si vede di tutto e di più?
1: Oi, vedi dove andiamo? Vedi dove
0: ma
1: andiamo?
0: Non c'è da
1: niente. Visto? Per colpa tua, per colpa tua.
0: Guarda,
1: vedi
0: guarda.
1: Che sta dicendo lui?
0: Guarda, queste per esempio sono due esempi di immagini, no? Invece di fare questa ripresa qua o questa ripresa qua, fai la ripresa di questa e di questo, che si vede il gesto atletico e non vai a centrare o a zoomare.
1: Perché? Che te la fassi di tra? Qual è il problema?
0: Ma il problema è anche per le atlete.
1: Ma che
0: tu
1: cosa?
0: Invece
1: ma
0: di vedere quello che
1: all'atleta
0: fatto
1: all'atleta non ci piace?
0: Ma
1: secondo te
0: lo
1: non ci piace? Guardate, scusi.
0: Vabbè, sentiamoci un po' di musica.
1: È Gesù!
0: Che Lombardo Paradiso.
1: Non voglio essere guardata.
0: Ma quando dice agitare Coca-Cola, in vista di quello che stiamo dicendo, che intende Tommaso Paradiso? Scopriamolo ascoltando la sua canzone.

0: CF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Autoscala. Guida il tuo futuro.
4: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Che dire?
1: Sì, la Malfitana. Pronto? Chi ha il telefono?
2: Pronto, sono Luigi, buongiorno.
1: Ciao Luigi.
2: Buongiorno, ciao, siete sempre forti ragazzi.
1: Grazie,
2: sempre in gamba.
1: Ciao, grazie.
2: Senti, non volevo dire qualcosa riguardo di fatto là di pantaloncini, là sì, e sì, inquadrature, queste sì, cose qui. Mm-mm. Voglio capire, ma sta cosa chi l'ha deciso? Cioè, praticamente sono le ragazze che non vogliono farsi riprendere.
1: No, sono due promotrici, cioè, sono due atlete che si sono fatte promotrici di questa cosa, e poi c'è questa federazione che l'ha messa in mezzo.
2: Cioè, insomma, donne, due promotrici donne.
1: È certo.
2: Cioè, visto prima si fanno mettere questi pantaloncini attillatissimi, scusate.
3: Non è che se li fanno mettere, cioè, se devi correre, non è che devi metterti una cosa diversa. Che significa?
2: No, a me no, ma tu ci fondi una porta aperta, ma a me va bene così, ma cioè, non lo dico, queste qua che si promotrici che si mettono. Insomma, ogni 3-4 esce qualcosa in mezzo per le prime, per fare. Io non ci trovo niente di strano di questa cosa, cioè,
1: ma manchi io.
3: Scusami, ti faccio un esempio molto
1: sta facendo pratico. Paura il sesso qua.
3: Luigi, ti faccio un esempio pratico: sei seduto a fianco di una donna, una ragazza, una persona che conosci, è indifferente,
1: è butta mano.
3: È molto bella, è molto bella, attraente,
1: moglie di Luigi.
3: No. Puoi girarti e guardarla semplicemente, oppure per esempio ti alzi un po' per sbirciare all'interno della scollatura. Ecco, quello che chiedono le atlete è la telecamera, non la mettete che si guarda in modo...
1: Pure si tenga a scollatura e tenga te zitta!
3: Ecco!
1: Non le guardate, allora, non le guardate. Le donne non vogliono essere
3: allora,
1: guardate.
3: Andiamo a chiedere scusa.
1: Le donne non si vestono così solo per loro, ma non vogliono essere guardate. Se io mi metto il leggings, me lo metto per me. È inutile che uno cammini in mezzo e di giù.
3: Taglialo tu. Le ultime
1: io
3: notizie,
1: taglio.
3: Torniamo tra poco.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Ancora buongiorno da Marcello Calvano. L'apertura dedicata alla crisi climatica, ondata di calore da bollino rosso su Napoli per domenica 19 luglio. Sono previste temperature fino a 38 gradi, accompagnate da afa e tassi elevati di umidità che renderanno particolarmente difficili le condizioni all'aperto. Il Ministero della Salute ha diramato l'allerta di livello massimo con il coinvolgimento dei presidi ospedalieri, sanitari e sociali. Le raccomandazioni sono quelle di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, bere molta acqua e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Ancora la cronaca, non ce l'ha fatta Ugo Schettino, l'83enne investito ieri mattina a Castellammare di Stabia mentre attraversava Corso Garibaldi insieme alla moglie. L'uomo è morto nella notte in ospedale per le gravi ferite riportate alla guida dello scooter, un giovane di 22 anni rimasto lievemente ferito. La moglie della vittima è stata soltanto sfiorata dal mezzo. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine. Ci sono stati momenti di tensione nel centro di Napoli al Corso Umberto, dove una coppia di turisti ha inseguito un giovane dopo un presunto tentativo di scippo. La scena è stata ripresa in un video poi diffuso sui social. Nelle immagini si vede il ragazzo fermarsi e alzare le mani, come a voler mostrare di non avere nulla con sé. Al momento non risultano denunce presentate né interventi delle forze dell'ordine. Restano quindi da chiarire i contorni dell'episodio. E la chiusura con lo sport, il calcio, secondo giorno di ritiro per il Napoli a Di Maro, prevista doppia seduta per gli uomini di Massimiliano Allegri. Ieri primo allenamento con protagonista subito il pallone, provato il 4-3-3 come modulo nella partitina. Due scenari per il rientro di Buongiorno, fermato da un problema al tendine del ginocchio destro. Qualora venisse confermata la strada della terapia conservativa, il difensore del Napoli potrebbe tornare a disposizione nel giro di un mese o un mese e mezzo. Se invece il consulto dovesse indirizzare verso un nuovo intervento chirurgico, i tempi di recupero si allungherebbero sensibilmente, con uno stop stimato di circa 3 mesi. Il Napoli ha anche comunicato che Gilmour prosegue il suo iter riabilitativo dopo l'infortunio con la nazionale di qualche mese fa. Neres ha svolto il lavoro di rieducazione dopo la terapia per un infortunio al ginocchio sinistro. Beukema ha iniziato programma di rieducazione dopo il riacutizzarsi di una patologia cronica bilaterale del tendine d'Achille. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Linea al meteo.
4: Kiss Kiss Napoli, meteo.
0: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Prosegue l'intensa ondata di calore sulle regioni meridionali e anche in Campania. In questo weekend si toccheranno ancora valori davvero elevati, con punte vicine ai 40 gradi sulle aree interne della regione. Valori un po' più bassi lungo le zone costiere, ma sarà l'AFA la protagonista, con le minime che non scenderanno sotto i 26-27 gradi lungo la costa. Per un calo delle temperature dovremo attendere la prossima settimana, specie tra martedì e mercoledì, quando faranno il loro ingresso da nord correnti più fresche e secche. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Allora, andiamo in diretta perché dobbiamo raggiungere, mi permetto di dire, un amico, un nostro concittadino, un artista.
1: Che siamo amici suoi.
0: Siamo coetanei, tra l'altro. Stessa annata 83, meravigliosa.
1: C'è una buona riuscita, devo dire.
0: Grazie, sei sempre un amico. Adriano Pantaleo, buongiorno Adriano.
2: Buongiorno a voi, buongiorno. È stata una grande annata quella, c'è poco da dire. 83, sì. Che annata.
1: Sì, da Adriano, mi hai pigliato posto in ferrovie.
2: Esattamente. Lo faccio il controllo, me l'hanno detto, faccio il controllore. Trenitalia Idol, mi afferno.
1: Ti piacesse, invece devi fare la tua fine nel cinema. Nel cinema.
0: È rimasto umile, lo vedi? Lavora, fa quello e quello, lavora e poi fa l'artista.
1: Infatti adesso stai andando a Giffoni perché presenterete questo docufilm che racconta la storia di questo allenatore Antonio Petillo. Ecco, spiegaci tu perché.
2: Sì, esattamente, perché qualche anno fa, grazie a Stefano Prestesimone, giornalista, intercetto questa storia di quest'uomo, mi piace definirlo, questa straordinaria storia di un uomo comune, cioè un allenatore, ma anche un maestro di strada. Antonio è quello che ha portato per la prima volta lo Scafati in Serie A nel 99-2000. Ma Antonio è anche quello che da circa 30 anni scopre talenti, fa un lavoro meraviglioso con i ragazzi della periferia nord di Napoli, Rosario, che a noi è una periferia molto molto cara e vicina, perché insomma viviamo e siamo di lì, e dal 2015 si reca ogni anno con un borsone con dentro palloni, canestri, completini, scarpette, e va in Africa, a Nairobi, in Kenya e anche in Zambia, dove sempre attraverso il basket aiuta un'associazione che si chiama Amani for Africa a recuperare gli street boys, ovvero questi ragazzi che spesso si radunano in clan scappando dalle famiglie e hanno un futuro insomma non così meraviglioso davanti. E la cosa che mi ha sorpreso quando ho conosciuto Antonio è che Antonio fa tutto questo senza clamore, senza riflettori, in silenzio, con grande, non voglio dire umiltà perché umiltà è una parola sbagliata, ma con grande normalità, ti racconta tutto ciò come se fosse normale. E allora mi sono detto, ma forse veramente ognuno di noi nella propria quotidianità, nella propria normalità può fare qualcosa per migliorare le vite degli altri, e perché no, anche una comunità, perché Antonio ormai una comunità, sia qui che in
0: Africa. Io poi noto due cose: che per una volta lo sport che parte diciamo da Napoli con questa iniziativa non è il calcio ma il basket, e già questa cosa è molto bella, ma tra le altre cose è molto interessante quello che dicevi, cioè il fatto che molte cose che si fanno di bello, di buono, si fanno in silenzio ed è importante raccontarlo, e credo che sia stato forse questo il volano che ti ha spinto a questa tua prima regia, se vogliamo, o sbaglio, la tua prima opera come regista di questo docufilm.
2: Sì, come lungometraggio sì, avevo già fatto un cortometraggio anni fa che si chiamava Sensazioni d'amore. Questo è il mio primo insomma documentario lungo, se vogliamo dire. È assolutamente questo. Guarda, io sono originario della periferia di Napoli, di Scampia, e devo dire, anche se in tutti questi anni non sono stato tra quelli che hanno, come dire, demonizzato il racconto che veniva fatto della criminalità, perché ho sempre creduto che anche quello è un aspetto che esiste e sarebbe sbagliato non raccontare, però ho sempre avuto la percezione che questo racconto fosse in qualche modo imparziale, nel senso non completo, incompleto, perché esistono tantissime migliaia, che possono la maggior parte di persone che quei territori li abitano ogni giorno, fanno delle vite con sacrifici, lavorano con meno interessanti della monaca, così
1: Senti Adriano, si sente malissimo, purtroppo sentiamo male, perché giustamente che sul primo mestiere che tiene la stazione regista fa una scelta. L'unica cosa che ti devo domandare è la tua prima opera come lungometraggio. Perché, dico io, perché un regista come te, un bravo ragazzo, un bravo artista, nella sua prima opera mi mette il pengue nella cosa? Perché hai messo pengue?
2: Allora, questo è l'unico problema che abbiamo adesso nel film, infatti un paio di festival ci hanno rimandato le cose indietro, proprio le funiche, guarda, bello, bellissimo, no, perché Pengue appunto conosce benissimo sia Antonio, lo segue da anni, è stato tra i primi a intercettare la sua storia, la sua vita, e anche a intervistarlo, a raccontarla. E poi è un grandissimo, insomma, conoscitore, giornalista, quindi anche di basket, quindi mi sembrava comunque, non è stata una scelta
1: averlo biondo, occhi azzurro, capito.
2: Quando ho selezionato i materiali, una delle interviste più belle, mi duole dirlo, ma era appunto quella passata di Antonio, e quindi fa parte dell'archivio.
0: Okay. Adriano, noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo, sperando che questo tuo lavoro, questa tua opera abbia i giusti riconoscimenti. Comunque vada, è già una bellissima storia da raccontare, che spero potremo vedere quanto prima.
2: Assolutamente sì, adesso avrà una distribuzione festivaliera, domani c'è l'Anteprima di Giffoni, ci saranno altri festival, ma presto, insomma, ci auguriamo di portarlo sia in sala, sicuramente a Napoli faremo delle anteprime, insomma, delle proiezioni evento, e poi sulle piattaforme. Quindi, insomma, state connessi, si chiama Il Coach dei Due Mondi, c'è una pagina Instagram e potrete man mano avere tutti gli aggiornamenti.
1: Facci sapere quando sta a Napoli, ok? Ci rifacciamo.
0: Veniamo anche noi, ti veniamo a trovare.
2: Assolutamente, siete invitati.
1: Pur di non pagare, faremo di tutto. Ciao amico,
0: ci portiamo anche Penguin.
2: Grazie a voi.
0: Ciao Adriano.
1: Ciao.
0: E allora Il Coach dei Due Mondi.
1: Manca a farla apposta, vedi? Parliamo del Coach dei Due Mondi, parliamo di sport. Stiamo
0: sì.
1: Parlando di sport, questo fatto che vogliono togliere questa sessualizzazione nello sport.
0: Non c'entra niente quest'opera con
1: secondo te, perché la misa Lucio Penguin in due cortometraggi?
0: Vabbè, ma che Lucio c'ha un po'
1: beh, ragazzi, biondo, occhio azzurro, mano lunga.
0: Io vorrei
1: mano
0: dire
1: mano lunga, mezza
0: mano. Bel ragazzo, se siete coetanei, ragazzo, ormai pure lui è un po' andato il ragazzo pure lì. Vabbè.
1: È andato.
0: Allora, Fabio,
1: scusami. Scarpone, lui è la cosa, insomma, del vintage.
0: Abbiamo ancora tempo, perfetto. Allora andiamo avanti. Andiamo a vedere qualche messaggio. Se vuoi aggiungere qualche cosa a quello che
1: stavamo raccontando. Ma a parte gli scherzi, trovo che questo... Stiamo andando indietro, secondo me tutte le conquiste che abbiamo fatto, l'apertura mentale che aveva l'Occidente rispetto agli altri, insomma, stiamo veramente andando avanti. Ma non so perché, ma sul bigottismo stiamo tornando un po' indietro come mentalità, devo essere onesto. Ma
3: buongiorno, e tu Quentin nel CC di Napoli. La verità è nata che ultimamente in questo nostro futuro la gente si vede troppi film in coppa i siti e si pensa che tutte quelle cose che potesse fare.
4: Buongiorno, io sono Luigi. Allora, il problema di questa cosa è che noi teniamo sempre che lo fate dentro di noi, sempre che lo pochi malizi che non smettere mai di esistere. Pure consentitemi un pizzico di maschilismo, perché si vede sempre stamattina Cristiano Ronaldo mentre faceva una sfobiciata e c'è una palla a fare un scivolo.
5: Buongiorno, io però non confonderei discorso sulla regia, quindi inquadrare o meno certe parti mentre si fa sport o meno delle donne, con per esempio chi lo fa come esibizione, quindi vende un prodotto, e il prodotto prevede anche il ballo, prevede anche la gamba, prevede per esempio un balletto sexy come quello di Elodie. Non confondere quindi le scelte per esempio di una regia, certo, come quelle di dire nella TV di Stato non si va con la sigaretta, con i diritti delle donne, come ha fatto prima Rosario. I diritti delle donne sono sacrosanti, si è combattuto per averli, e sinceramente paragonarli ad una regia che può inquadrare meno una parte intima mi sembra fuori luogo.
0: Ma anche perché vedi
1: la parte intima, signori, qua si sta parlando una partita di beach volley, va bene, sulla spiaggia le ragazze c'hanno i costumi. Mo io che devo fare? Cioè, devo riprendere tutto da lontano, mezzo busto, roba varia, perché non bisogna far vedere. A che secondo che mettiamogli le tute addosso?
0: Ma perché?
1: Scusate, se bisogna coprire questa sessione, che l'atleta femmina.
0: La posizione.
1: Se l'atleta donna, come dice lui, non deve dare sessualità, non si bisogna sessualizzare, vestimmelo tutto a quanto.
0: Mettimici
1: panno in capo. E sazzami bene.
0: Ma che medioevo è?
1: A questo mondo qua, ecco, copriamo, cioè, torniamo indietro.
0: Ma copriamo cosa? Ma non devi coprire
1: niente.
0: Se mi
1: dà fastidio la ragazza sulla spiaggia in beach volley che sta facendo il beach volley con il costume, si avrà fastidio che il, no, l'ha ripreso perché in coppa palco in un posto per quello che se lo pensò
0: Rosario è il
1: la
0: fine
1: la legge in coppa sul palco me la faccio una... da solo
0: sappiamo
1: come
0: bene
1: dicevo.
0: Che magari
1: me la faccio
0: regia...
1: da solo e capisci ecco. Che ad andare live
0: qualche regia magari fa queste riprese proprio perché sa che poi tiene incollato un certo tipo
1: beh,
0: di
1: qual
0: pubblico
1: è il problema
0: il problema è il contesto e il fine
1: e quando il ciò l'atleta vince il ciò ciò
0: ma che c'entra il ciò ciò
1: i soldi c'è il ciò ciò
0: ho capito il ma ciò-ciò. Non puoi prescindere dal ma
1: dice,
0: contesto
1: ma dice l'atleta non hanno soldi è logico che facciamo scendere la burca
0: madonna
1: hai capito bello che c'entra bello guaglione con me bello guaglione con me ma sta censurato
0: se sta giuro non un bello guaglione con me
1: ma già giuro lì
0: ah pronto
6: Rosa, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: mi piace

0: pazzesco, perché eravamo quasi certi che ci fosse un ballottaggio tra Mancini, il prediletto tra virgolette di Malagò, e Conte, spinto tantissimo dalla Lega Serie A. E invece qua sta succedendo un caos totale.
1: Ma sai, io credo che se tu, come secondo me facendo bene, scegli un personaggio come Paolo Maldini per essere il responsabile tecnico, diciamo così, della nazionale, l'uomo che diventa il presidente del Club Italia, non puoi prenderlo solo a fini decorativi. Non credo che era questa l'idea di Malagò, che secondo me ha fatto bene, è stata la prima mossa che funziona dal punto di vista, diciamo, proprio di quello che può essere una ricostruzione del calcio della nazionale, della nazionale azzurra. Però Maldini è uno che mette voce in capitolo, l'ha dimostrato al Milan, è un dirigente vero, tra gli ex calciatori per me è il miglior dirigente, perché appunto è uno che il ruolo lo riempie di contenuti. E Maldini e Leonardo hanno le loro idee. Ora, questa idea pare si stia concretizzando sul nome di Pirlo, che a me non entusiasma sinceramente, perché io credo che poi alla fine l'idea di avere un allenatore che abbia comunque un background di un certo tipo debba sempre servire, soprattutto in una nazionale che in questo momento è ai minimi storici dell'autorevolezza, della credibilità e dei risultati. Però è anche vero che, ripeto, poi Maldini vuole scegliere, e credo che da questo punto di vista la voce di Maldini conterà. Sai, io vedo pure al Mondiale che stanno trionfando due tecnici federali, no? Che poi è stata per anni la
0: anche la nostra forza, devo dire, Berzot, come? Vicini, anche la nostra forza con Berzot, Vicini, no, Maldini.
1: Il calcio italiano dimostra che i risultati migliori sono stati ottenuti da tecnici appunto che venivano dall'interno della Federcalcio, e Vicini probabilmente è stato l'uomo che negli anni ha lanciato davvero un gruppo che poi, partendo dall'Under 21, è stato un gruppo vincente per tanti anni, sfiorò il Mondiale nel 90, fece benissimo agli europei, insomma. Io credo che il calcio italiano ha un momento di tale crisi e di tale difficoltà a livello proprio di creazione di talento, di reperimento di talento e di far crescere appunto questi talenti, che probabilmente solo il commissario tecnico se non basta. Io resto convinto che se prendi Antonio Conte a fare il commissario tecnico, uno che adesso sembra fuori dai radar, ma che comunque secondo me è l'uomo giusto per portarti con una certa sicurezza ai prossimi mondiali del 2030, risolvi un problema contingente. Se vuoi fare un discorso più a fondo, devi scegliere un allenatore che comunque porti avanti un certo progetto pluriennale, guardando anche le nazionali giovanili. Che questa persona sia Pirlo, francamente, per me sarebbe una grande sorpresa, sarebbe una mossa vincente straordinaria, per cui Maldini e Leonardo dovrebbero essere iscritti nell'albo d'oro del calcio.
0: Guarda, sinceramente, Enrico, seguendo il tuo ragionamento, anch'io ero, tra virgolette, un po' contrario ad Antonio Conte in nazionale, perché ho pensato, un allenatore bravo come lui, un allenatore che ama essere allenatore di campo, guardare i propri giocatori negli occhi 365 giorni all'anno, in nazionale non so se era l'uomo giusto per completare un ciclo quadriennale, perché ho sempre immaginato che un top club appena andava in difficoltà avrebbe chiamato Antonio Conte, quindi non pensavo che Antonio Conte fosse l'uomo giusto per fare un progetto quadriennale, perché è troppo bravo per non andare ad allenare un club. Però tra Antonio Conte e Pirlo forse, come dici tu, una via di mezzo.
1: No, ma sai qual è il discorso? Il discorso è sempre quello di dire che cosa vogliamo fare della nazionale, perché se nella nazionale il prossimo vero obiettivo è quello di arrivare in qualche modo ai prossimi mondiali e finalmente giocarli e fare un europeo dignitoso, non credo che ci possa essere qualcuno meglio di Conte. Conte io l'ho seguita da Iadu,
0: sì, ma certo,
1: di Conte nazionale, e Conte con una nazionale che era francamente dal punto di vista tecnico addirittura inferiore a quella che è stata eliminata dalla Bosnia, gli fece fare bella figura agli europei. Poi però il problema, ripeto, è più di fondo, cioè qui una volta si parla di chi sarà il direttore tecnico, una volta di chi sarà il presidente del club Italia, una volta di chi sarà il commissario tecnico, ma i problemi di fondo del calcio italiano sono quelli che noi non riusciamo a creare neanche un decimo dei talenti che hanno Francia, Spagna, le nazionali africane che piscano molto nel vivaio di Francia e Spagna, e quindi è da lì che bisognerebbe cominciare. E su questo Maldini mi sembra una buona scelta, però poi Maldini vuole giustamente anche mettere,
0: ma anche lo stesso Leonardo, perché sono due manager che hanno,
1: allora, parlo di Maldini per brevità, non dico Maldini e Leonardo, ma sono sicuramente in sintonia, ve l'hanno dimostrato anche nel passato, e credo che sia un tandem che voglia incidere, insomma.
0: Esatto, ora però torniamo alle cose di casa Napoli, parlavamo di Antonio Conte, di quanto fosse bravo, lo

0: non dimostrate anche i 2 anni di Napoli, uno scudetto, un secondo posto, una supercoppa. Ovviamente ieri iniziano i primi allenamenti di Di Maro, anche oggi, e quello che subito è saltato agli occhi è che forse 10 minuti di corsetta e poi subito col pallone, mentre Antonio Conte sappiamo a quanto ci tenesse alla preparazione atletica. Questo può essere un po' una svolta nella testa di tanti giocatori che per 2 anni sono stati, tra virgolette, usurati dal metodo Conte.
1: Ma io questo non lo so, ogni allenatore ha i suoi metodi. Allegri poi non credo che non li faccia lavorare sul piano atletico, e credo che poi alla fine, anche magari quando si vedrà di meno, li farà anche lavorare. Ma detto questo, io credo che purtroppo il primo approccio del Napoli, del ritiro del Napoli, non è stato positivo, perché di Buongiorno non si è visto dal mattino. Faccio il gioco di parole semplici, perché hai perso Buongiorno probabilmente per un po' di tempo, 2-3 mesi, vedremo se sopererà, se farà il discorso della terapia conservativa. E questa secondo me non è una buona notizia, ma è una notizia però che deve far riflettere in generale, perché credo che il Napoli, secondo me, ancora di più quest'anno deve affrontare il tema delle strutture in maniera concreta. Io non credo che se il Napoli avesse avuto il centro sportivo con annesso medical center non si sarebbe potuta verificare una condizione come quella che si è verificata con Buongiorno, però so che ci sarebbe stato sicuramente un monitoraggio più preciso, perché che un giocatore che finisca la stagione senza giocare l'ultima partita per un problema al ginocchio e poi si dovrebbe ripresentare al ritiro e non viene purtroppo non si può rendere disponibile per lo stesso problema al ginocchio che ha avuto un'evoluzione, è un ritardo francamente da un certo punto di vista inaccettabile. Sono argomenti delicati, parliamo di grandi professionisti, perché tutti i medici del Napoli lo sono e hanno fatto bene. Io ricordo in passato, periodo in cui c'era Alfonso De Nicola, il Napoli era considerata probabilmente lo staff medico più adatto a evitare infortuni muscolari, a evitare una serie di problemi. Però nell'ultimo anno il Napoli ha avuto una serie di difficoltà che, per carità, possono avere tante concause, però il discorso della struttura medica secondo me è ormai un qualche cosa che le grandi società stanno avendo tutte quante, diciamo, come punto di riferimento. Penso al J Medical, dove non è che vanno solo i giocatori di Lakers, ma è una struttura talmente importante che ce l'ha Sinner quando ha i problemi che ha avuto, quando ci va la Goggia per tentare il recupero o la Brignone. E il Napoli da questo punto di vista non può continuare ad andare avanti in una situazione, diciamo così, artigianale, se vuole confermarsi a certi livelli. E questo è il messaggio che arriva dalla vicenda Buongiorno, che deve far riflettere prima di tutto la società. Insomma.
0: Enrico, io ti ringrazio, ti saluto, ti abbraccio e buon sabato, grazie sempre.
1: Grazie, buona giornata a voi.
0: Grazie ad Enrico Varriale. Torniamo a Di Maro e a questo punto voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi alla nostra Susi Fiorillo. Ciao Susi, come stai?
2: Buongiorno ovviamente a tutti, sto bene, sono qui a Di Maro, giornata caldissima anche oggi, sono terminati gli allenamenti, il villaggio del Napoli in questo momento è vuoto ma si riempirà sicuramente intorno alle 4 quando riapriranno i cancelli al pubblico, procede tutto bene.
0: Allora Susi, seconda sessione di lavoro di Antonio Conte, di Max Allegri, scusa, il lapsus. Quali sono le grandi novità che rispetto magari anche all'anno scorso ci sono stati come approccio anche ai calciatori, agli allenamenti?
2: Allora ti dico, un approccio sicuramente diverso è quello che abbiamo notato subito fin dal primo allenamento, quello di ieri pomeriggio, rispetto invece ai primi allenamenti di Antonio Conte, perché ricordiamo che Antonio Conte gestiva i primi giorni di ritiro soprattutto sulla corsa. Noi ricordiamo questi calciatori che arrivavano al termine degli allenamenti stremati, che si sdraiavano addirittura sul terreno di gioco perché erano veramente stanchi. Invece fin da subito Massimiliano Allegri ha incentrato tutto sul pallone. Ieri abbiamo visto soltanto 2 giri di corsa, abbiamo contato i minuti, 8 minuti di corsa e poi subito pallone tra i piedi, così come stamattina addirittura nessun giro di campo e subito i ragazzi con il pallone tra i piedi. Però c'è questa particolarità che lui ha allenato prima i difensori e i centrocampisti, quindi anche con Paolo Del Genio ci siamo confrontati, abbiamo sia ieri che stamattina notato appunto poi possiamo dire questo 4-3-3 in questo momento. Abbiamo visto Massimiliano Allegri molto più addentrato rispetto a ieri in questo secondo giorno di ritiro, dava delle indicazioni precise a Rafa Marin, che quindi potrebbe essere una pedina importante, dobbiamo sicuramente osservarlo il calciatore, delle indicazioni anche a Milinkovic-Savic. Poi invece sono usciti i difensori centrocampisti e sono entrati in campo gli attaccanti.
0: Sai che mi ha colpito, ne parlavo prima anche con Carlo Alvino, il grande entusiasmo dei tifosi sugli spalti, sono tantissimi davvero.
2: Vero.
0: E anche verso Massimiliano Allegri. Non era facile perché sappiamo tutte le polemiche che avevano accompagnato la sua firma, e invece l'impatto è stato clamorosamente caldo per lui.
2: È vero, sappiamo che c'era tanto scetticismo nei confronti del mister, invece l'accoglienza è stata calorosa fin da subito. Già ieri, quando lui è sceso dal pullman ed è arrivato all'esterno dell'hotel Rosatti, anche oggi ti dico che prima degli allenamenti c'erano tanti cori, tanti balli addirittura in tribuna da parte dei tifosi. Quando poi è entrato il mister, che ti dico si mostra sempre molto sereno e sorridente, infatti trasmette veramente tanta serenità, e questo secondo me è importante perché vediamo anche i calciatori molto sereni in campo, i tifosi lo hanno acclamato, lo hanno chiamato, insomma l'hanno cercato. Questo è un segnale molto molto positivo da parte della piazza.
0: Allora Susi, io ti ringrazio, tra pochissimo ci ritroveremo sempre qui a Radio Gol del sabato, e insomma lì da Di Maro ci sono tantissime cose da raccontare. Un abbraccio, a tra poco.
2: A tra poco, un saluto a tutti.
0: Grazie a Susi Fiorillo, dobbiamo fermarci davvero un paio di spot e poi torniamo con Radio Gol del sabato.
3: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da pandina a grande panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it. D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it. Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol del sabato. Un saluto e un abbraccio da parte di Lucio Pengue. Ci colleghiamo con Di Maro questa volta al telefono. Voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Paolo Del Genio. Ciao Paolo.
5: Ciao Lucio, buongiorno a tutti.
0: Allora Paolo, ieri eravamo insieme a 4-4-2, io da qui e tu da Di Maro, dalla nostra postazione all'esterno dello stadio di Carciato. Poi, terminata la trasmissione, sei riuscito a seguire l'allenamento del Napoli, hai seguito l'allenamento del Napoli di questa mattina. Le tue prime impressioni un po' sul metodo Allegri e anche ovviamente su proprio le prime indicazioni anche dal punto di vista tattico?
5: Ma ieri c'è stato, da quando sono rientrato insomma sugli spalti, la partitina a campo ridotto, si sono affrontati 2-4-3-3, quindi da ieri sera già ci si poteva sbilanciare sul lavoro sul 4-3-3. Oggi si può affermare con assoluta certezza invece che si sta lavorando sul 4-3-3, perché sulla partitella si può pensare
0: qualcuno la... ieri scriveva 4-2-3-1, qualcuno 4-3-3.
5: No,
0: leggendo alcuni report da parte dei portali, voglio dire.
5: Vabbè, io non voglio ora...
0: Per questo mi fido solo di te, Paolo.
5: No, perché oggi, insomma, poi scombiamo il campo degli equivoci. Oggi non si può assolutamente commettere l'errore che si può commettere, forse vedendo una partitina a campo ridotto è facile, no? C'è molta pressione, c'è poco spazio, si può commettere l'errore, diciamo. Oggi non penso che nessuno lo commetta, l'errore, perché oggi sono state fatte, la squadra è stata divisa in due gruppi, centrocampisti e difensori hanno lavorato insieme e poi hanno lavorato gli attaccanti. E poi quando hanno lavorato i difensori e i centrocampisti erano quattro difensori e tre centrocampisti, quando hanno lavorato gli attaccanti erano uno a destra, uno a sinistra e uno al centro, quindi erano tre attaccanti. Se sappiamo fare 4-3-3, li mettiamo, li incolliamo, possiamo oggi dire tranquillamente che il Napoli sta lavorando sul 4-3-3. Poi
0: un po' lo auspicavi, Paolo, che il Napoli di quest'anno potesse giocare 4-3-3?
5: Ti potrei dare agli amici che ci ascoltano, se avessi più tempo lo farò direttamente lunedì a sto punto, perché essendo sabato e domenica non vado in onda con la mia trasmissione, quindi quando ci sarà più tempo vi darò anche tutte le coppie che si sono formate in assenza ora di Beukema, in assenza di Gilmour, in assenza di Neres, in assenza di De Bruyne, in assenza di Lukaku, in assenza di Lange, in assenza di Oliveira, quindi di Lang, quindi mancano.
0: Però Paolo, io
5: togliendo questi otto si sono formate tutte le coppie. Perché si sono formate tutte le coppie? Perché le esercitazioni si fanno con le coppie, quindi hanno provato gli attuali titolari, le attuali alternative, ci sono delle cose molto chiare, c'è addirittura una formazione tipo che possiamo già abbozzare, però mi sa che non abbiamo tempo per fare tutte queste belle cose.
0: No, però Paolo, una grande curiosità ce l'ho, per esempio, su quei giocatori che hanno un po' un ruolo tra virgolette spurio. Vergara, come è considerato da Max Allegri?
5: Vergara sta provando con i centrocampisti innanzitutto, perché i centrocampisti, mancando De Bruyne, mancando McTominay, mancando Gilmour, è chiaro che si è dovuto fare un po' di lavoro per formare i sei centrocampisti, per arrivare al pacchetto di sei centrocampisti. Sta giocando, diciamo, chiamiamoli così, con i titolari, cioè con Lobotka, Anguissace e Vergara, questi sarebbero i titolari. Le tre alternative sono Asa centrale, Foloruscio centrodestra e Lindstrom centrosinistra, questi sono i due terzetti di centrocampo.
0: Paolo, poi ti voglio fare un'altra domanda. È vero che sono solo due allenamenti e quindi diciamo così la volontà di Max Allegri non si può interpretare, però rispetto alla tua esperienza, alle tue sensazioni, alla tua conoscenza rispetto a alcuni giocatori che per esempio a me intrigano, ma non so se potrebbero far parte del Napoli dell'anno scorso, mi riferisco, non so, ad Asa, a Rao, se ce n'è qualcun altro, Lindstrom, che ieri comunque ha fatto bene, secondo te c'è qualcuno che può sovvertire i pronostici e rimanere nella rosa del Napoli nonostante il fatto che magari è dato in partenza?
5: Ok, ma secondo me qualche chance la possono avere Foloruscio o addirittura Lindstrom, sarebbe una sorpresissima Lindstrom, però diamo una piccola percentuale pure a Lindstrom. Foloruscio piccola ma un po' più grande di Lindstrom, sono questi secondo me i due giocatori che possono avere qualche chance di diventare la sorpresa del ritiro.
0: Perché?
5: Perché sono due giocatori con caratteristiche fisiche e tecniche che possono adattarsi anche al calcio di Allegri, che vuole anche un giocatore di sostanza ma con inserimento come Foloruscio a centrocampo, e vuole un giocatore bravo nella corsa lunga come Lindstrom, e quindi sono caratteristiche che a lui piacciono. Poi bisogna vedere se le riscontra al livello che lui vuole in questi due giocatori, però come caratteristiche io credo che sono due giocatori che ci sono sempre stati nei centrocampo di Allegri, perché Foloruscio parliamo di un giocatore che ha giocato anche dietro la punta, ma lui credo lo veda soprattutto come uno dei tre centrocampisti. Ma la vera grande novità potrebbe essere, per quanto riguarda in chiave napoletana, un Lindstrom mezzale, non un Lindstrom ala, che a Napoli è andata male come esperienza.
0: Poi ci sono due giocatori che sono inseriti magari nella lista dei 25, dei famosi 25, che sono curioso di conoscere il loro tipo di approccio. Uno è Rafa Marin e un altro è Lorenzo Lucca.
5: Rafa Marin oggi, in assenza di Buongiorno, Oliveira ancora deve arrivare, è stato provato titolare al fianco di Rachmani, ha dato Rafa Marin sul centro sinistra e Rachmani sul centro destra. Dico titolare perché c'era Di Lorenzo, c'era Rachmani, quindi mi sembrava proprio la linea dei titolari. A sinistra, altra piccola curiosità che diamo agli amici che ci ascoltano, ma ne potrei dare mille, ripeto, non abbiamo tempo. c'è Spinazzola che viene provato, diciamo, con la linea titolare, Gutierrez invece è stato provato con Marianucci, con Mazzocchi e con Obaretin, quindi questi sono stati due quartetti difensivi.
0: E quindi mi hai dato anche un altro spunto, perché Marianucci anche...
5: Ma io gli spunti li do, ma non teniamo tempo oggi purtroppo perché non c'è la trasmissione.
0: No, è vero, no, però perché sono tutti quei giocatori che sono in quel limbo preciso di giocatori che hanno deluso perché Marianucci, Lucca, lo stesso Rafa Marin, che però hanno un qualcosa.
5: No, ma giocatori che stanno qui, ognuno ha qualche cosa, poi bisogna vedere se quel qualcosa oggi in assoluto, in questa stagione, viene considerata all'altezza. Abbiamo detto all'inizio collegamento che comunque fra tre che ci sono, Beukema, Gilmour e Neres, e cinque che ancora non ci sono, De Bruyne, Lukaku, Oliveira, Lang e McTominay, stiamo parlando di 8 giocatori ai quali va trovato spazio. E quindi se mettiamo questi 8 dentro, è chiaro che dobbiamo togliere qualcuno, no? dei 22 che ho nominato finora, e questi che dovrebbero uscire, i candidati per uscire per fare posto a questi 8 sono proprio Foloruscio, Lindstrom, Asa, Rao, questi sono i giocatori che potrebbero uscire, Lucca stesso se si considera Lukaku. Giovane per esempio è stato provato sul centro-destra con Politano perché non c'è Neres, e quindi è stato provato Lucca come vice Højlund, e poi il giovane Pereira a sinistra, è stato provato anche Baridò, che pure lui è mancino. C'è una serie di cose che sono quelle che oggi si possono fare, però sempre ricordando che mancano 8 giocatori e che mancano secondo me almeno 12, voglio tenermi basso perché 4 acquisti il Napoli li farà. Quindi rispetto a quello che stiamo vedendo oggi, che è interessante raccontare, perché si deve raccontare il ritiro, se no altrimenti che ci veniamo a fare, però poi ci saranno tante novità da dover ancora valutare, perché ci potranno essere 8 sicuri che arrivano, più qualche acquisto che si farà, andiamo dai 10, 12, 13 giocatori diversi rispetto a quelli che stanno lavorando qui.
0: Senti Paolo, proprio in un flash, l'ultima domanda è questa: la prima differenza che ti viene subito in mente tra i primi 2 giorni di lavoro di Conte dell'anno scorso e i primi 2 giorni di lavoro di Allegri oggi?
5: Ma balza agli occhi, come diceva Francesco De Gregori in Buffalo Bill, la differenza fra Buffalo e Locomotiva salta agli occhi. Salta agli occhi perché lavoro a secco zero, no? Niente, non corrono, non si vede il lavoro, le continue corse attorno al campo dell'anno scorso, estenuanti, faticose per i calciatori, forse proficue se vogliamo sposare la filosofia di Conte, forse no se vogliamo sposare la filosofia di Allegri. Certo è che sono due metodi di preparazione, qui subito pallone, subito tattica, squadra divisa in 2 gruppi, gli attaccanti non si sono visti fino all'ultima mezz'ora perché hanno lavorato solo difensori e centrocampisti, erano in palestra sicuramente a lavorare, ma non c'era nessuno che correva, faceva giri di campo, insomma, questa è la grande differenza.
0: Grazie Paolo, ci ritroveremo ovviamente domani in Sunday Sport, un abbraccio forte, grazie.
5: Ciao Lucio, ciao.
0: Grazie a Paolo Del Genio, collegato da Di Maro, del sede del ritiro del Napoli. Ora andiamo subito al telefono, voglio salutare, ringraziare ed abbracciare anche Enrico Castellacci. Prof, come stai?
6: Tutto bene, grazie.
0: Allora prof, partiamo prima insomma dal generale. Il Napoli è il secondo giorno di allenamento, di ritiro lì a Di Maro, è cambiato lo staff medico, ma neanche tanto, solo il responsabile non ci dovrebbe essere più, ma tutto diciamo la linea guida, c'è questa grande continuità da De Nicola ad oggi, sono gli stessi quello che riguarda lo staff medico sanitario. Ma come si lavora in questo periodo dell'anno insieme allo staff della preparazione atletica, lo staff tecnico, si mettono insieme come dire delle strategie, come, perché alle volte diciamo gli infortunati sono colpa dello staff medico, ma io dico al massimo lo staff medico li cura dopo che si sono fatti male, non, o ha una sorta di influenza anche per quello che riguarda la previsione degli infortuni.
6: dalla domanda. Allora, intanto permettimi di parlare col lavoro al mio amico Max. A Napoli vengono tutti amici miei.
0: bene.
6: E questo mi fa piacere. È grande professionista, quindi insomma capite sempre bene. E la domanda è bella perché sì, è vero, lo staff medico cura gli infortuni, però oggi la medicina dello sport è anche prevenzione. Quindi partiamo dal concetto della prevenzione e bisogna che lo staff medico controlli giocatore per giocatore, veda quali sono le caratteristiche del giocatore, parlo a livello fisico ovviamente, quali sono le defaianze che quel giocatore può avere, perché oggi come oggi, se in un calcio del 2000 le preparazioni devono anche essere settoriali, se ci sono alcuni giocatori che hanno in quel particolare momento delle difficoltà a raggiungere il top, deve fare una preparazione separata rispetto agli altri, quindi delle preparazioni che oltre che collettive anche individuali, e sotto questo principio, sotto questa forma, la parte medica è fondamentale. Perché dagli esami che vengono fatti, anche indagini molto particolari, si vede lo stato sia fisico che psichico del giocatore, quindi si può intervenire a priori per dare la performance migliore al giocatore. Poi naturalmente.
0: Scusami Enrico, ti interrompo perché questo tuo ragionamento sembra essere proprio centrato rispetto a quello che è successo ad esempio ad Alessandro Buongiorno, che ieri a Di Maro, appena il Napoli arriva, il Napoli pubblica questo comunicato: Alessandro Buongiorno non potrà prendere parte al ritiro precampionato, il difensore azzurro ha svolto indagini diagnostiche già previste che hanno evidenziato la necessità di sottoporsi a un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro. So che insomma Giugno ha tolto una ciste vicino al ginocchio destro, però è proprio questo il tipo di lavoro: si viene convocati, si fanno i test medici atletici e Buongiorno non fa il ritiro perché evidentemente lo staff medico ha trovato qualcosa e lo ha bloccato prima che si potesse fare far male sul serio, giusto?
6: Ma non lo so, se questo giocatore ha del problema al ginocchio ce l'aveva già da prima. Quindi in realtà già a fine campionato, quindi si sarebbe già dovuto programmare il futuro del giocatore, perché se aveva questi problemi queste indagini che ha fatto dopo un mese avrebbe dovuto farle subito. Sì, è vero, ci sono le ferie, giusto che abbia riposo, ci mancherebbe altro, stressante il campionato italiano, però in realtà insomma, bisogna partire a priori, perché non fare il ritiro per un giocatore vuol dire venire a mancare la benzina per tutto il campionato. Se poi addirittura si deve rioperare oppure operare, io non so bene cosa ci abbia ovviamente.
0: No, vabbè, anche lì non dal comunicato non si legge, quindi non ti posso chiedere i tempi di recupero.
6: Non si capisce, no, che tempi di recupero, non si sa neanche che intervento debba fare. Comunque sia, sono tutte cose che vanno programmate fin dall'inizio, esatto, cioè il concetto è che se lui si deve operare ora, chiaramente una parte la perde, cioè, e poi perde il ritiro, che è una cosa che una volta era fondamentale, ora un po' meno perché fanno 2000 amichevoli, però è sempre di estrema importanza. Mi auguro che non sia un problema grosso, ovviamente.
0: No, è giusto. Il Napoli ha diramato anche questi altri comunicati su condizioni di tre giocatori: Boekema, Neres e Gilmour. Boekema ha iniziato un programma di rieducazione in seguito al riacutizzarsi di patologie cronica bilaterale del tendine Achilleo. Insomma, questi giocatori, Neres e Gilmour, vabbè, Gilmour viene da un infortunio con la nazionale, l'abbiamo visto tutti, quindi questi test medici che si fanno prima possono un po', come dire, evidenziare uno stato dormiente di un giocatore che magari si fa le sue vacanze, va a farsi questi test e poi si scoprono queste situazioni.
6: Ah, non penso davvero che il problema all'Achilleo viene scoperto con un test, c'è dolore evidentemente, cioè il dolore tendino ce l'aveva e avrà fatto le sue ferie, poi si è presentato dicendo che c'era dolore, insomma.
0: No, è tutto.
6: Cioè, chiaramente sono quei giocatori che non erano in perfetta forma, poi gli do tutte le scusanti del mondo perché si devono pure rilassare e riposare da un campionato stressante, però poi arrivano al ritiro con determinate problematiche e quindi vanno corrette subito, quindi bene ha fatto lo staff a bloccare questi giocatori e fargli fare tutto quello che andrà fatto in questo caso, suppongo a livello fisioterapico, di medicina rigenerativa, cioè tutto quello che si può fare per riproporli e fargli fare almeno una parte della preparazione, che ribadisco è fondamentale, ormai non viene più presa in considerazione, ma la preparazione.
0: Quanto può prevenire gli infortuni una preparazione fatta bene?
6: Ah, tanto, tanto. Il problema è che non viene più fatta bene. Una volta la preparazione era fondamentale, si facevano i 20 giorni, eccetera, eccetera. Oggi viene interrotta dopo una settimana subito con partite spesso di tipo internazionale, perché come ormai sappiamo il calcio, nel calcio imperante il business, e quindi chiaramente viene interrotto. Quindi una preparazione vera e propria, come veniva fatta prima, molto razionale, eccetera, non viene più fatta. Ribadisco che il campionato migliore del Napoli l'ha fatto quando non ha fatto partite, se non ricordo male, no?
0: Eh sì, no, è arrivato lo scudetto con Antonio Conte. Prof, io ti ringrazio, ti saluto, ti abbraccio e ti auguro buon sabato, grazie sempre.
6: E a voi buon lavoro, un abbraccione.
0: Grazie, grazie al professore Enrico Castellacci. Andiamo al telefono, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi. Massimiliano Esposito, ciao Max, come stai?
7: Ciao ragazzi, tutto bene.
0: Qual è la preparazione più dura che hai mai affrontato quando facevi il calciatore?
7: Quella con Gemma.
0: non avevo
7: no, però ecco, mi ritrovo con le parole del prof, nel senso che una volta si lavorava tanto, però non avevi intermezzi con partite amichevoli da marketing, diciamo così. Avevi i tuoi 15-20 giorni dove c'era un lavoro ben definito dallo staff da fare, e quindi avevi tutto il tempo per appesantire le gambe, per fare un certo tipo di lavoro, per poi dopo smaltirlo con lavori di rapidità e di velocità, e per poi dopo arrivare ovviamente alle classiche amichevoli pre-campionato così per ritrovare un po' ovviamente la gamba e i 90 minuti. Oggi invece si va più verso la 2-3 giorni di allenamento, pronti via, già una partita amichevole, e ovviamente il rischio infortunio è alto.
0: Senti Max, nella conferenza stampa di presentazione della maglia, il presidente De Laurentiis ha detto faremo 25 cessioni e poi nel caso si pensa al mercato in entrata. Allora partiamo da questo assunto che il Napoli farà poche operazioni in entrata, e con la rosa che ha a disposizione Massimiliano Allegri, i primi due allenamenti ci hanno dato un'indicazione chiara che lui sta provando il 4-3-3. Secondo te è il disegno tattico giusto per i giocatori che attualmente è il Napoli?
7: Ma io credo che con la rosa attuale del Napoli, volendo anche nella stessa partita, può attuare più moduli di gioco. Poi dopo sappiamo bene tutti che il modulo è fine a se stesso, nel senso che poi sono i giocatori che vanno in campo che definiscono un po' il tutto. È ovvio che devi partire da certezze, quindi da un modulo, ad oggi forse è quello diciamo più semplice, dove hai quattro difensori che ti danno garanzie, hai un centrocampo stellare, sugli esterni voglio dire abbiamo giocatori rapidi, bravi nell'uno contro uno, e quindi non ne puoi fare a meno, e poi dopo c'hai un attaccante come Højlund che se gli fai arrivare i palloni giusti può veramente fare più gol di quanti ne ha fatti quest'anno. Poi è un giocatore che ti dà che ti dà profondità, anche se è un'unica punta, ma secondo me è un giocatore che ti può tenere su tutto il reparto difensivo per quella che è la sua qualità, per quella che è la sua forza, per quella che è la sua, diciamo così, il suo modo di giocare e impensierire una linea intera difensiva.
0: Senti Max, secondo te in un 4-3-3 la posizione migliore di Kevin De Bruyne qual è?
7: Io opterei per mezzala. Parte che lui può fare sia quello sia il play basso. Ha una visione di gioco che effettivamente pochi hanno in Italia e penso in tutto il mondo. Quindi sono doti da sfruttare. È ovvio che mettendolo da mezzala potrebbe sfruttare oltre alla sua buona visione di gioco anche un'altra sua caratteristica, che è l'inserimento. Quindi lo metti più vicino, può essere più vicino alla porta, visto che ha un buon tiro. Quindi io credo che all'occorrenza, dove lo metti o non metti, voglio dire, stiamo parlando di Kevin De Bruyne, stiamo parlando di
0: allenato dal tuo amico Pep Guardiola, chissà se lo vedremo in nazionale. Difficile, credo.
7: Ma è difficile, per me è difficile. Io adesso sto leggendo un po' di, ovviamente per tenermi aggiornato, di notizie su Pep, però i messaggi che stanno arrivando ovviamente sono di una persona che ha bisogno di ritrovare un po' la famiglia, e quindi che ci può anche stare dopo tanti e tanti anni di sacrificio e di vittorie soprattutto. Però non credo che, anche perché allenare ora come ora la nazionale italiana serve forza fisica e mentale, quindi devi essere un allenatore bello, fresco, con l'entusiasmo che ti viene fuori da tutto il corpo, e in questo momento forse su questo Pep potrebbe essere un po' stanco, ma
0: vabbè, peccato, mi viene da dire. Max, io devo salutarti, ti abbraccio, ti ringrazio e buon sabato.
7: Un abbraccione a voi.
0: Grazie a Massimiliano Esposito. Dobbiamo fermarci, pubblicità, e poi torna il nostro Marcello Calvano.
8: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi, per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
9: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
8: Non puoi mancare.
10: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
3: Eccoci qui, siamo tornati nuovamente in diretta, chiusura della prima ora della nostra informazione sportiva del sabato. Buon pomeriggio a tutti voi da parte di Marcello Calvano. Tra pochissimo, già la vedo che si sta preparando in bassa frequenza, torneremo nuovamente a Di Maro dalla nostra Susi Fiorillo. Perché? Perché è terminato, come ci ha raccontato lei stessa, l'allenamento mattutino di quest'oggi degli uomini agli ordini di Massimiliano Allegri. Però poi questo pomeriggio ci sarà una seconda seduta che naturalmente vedrà sempre gli azzurri impegnati. Eccola, Susi Fiorillo, buon pomeriggio Susi, ben trovata.
4: Eccoci, buon pomeriggio a te Marcello, buon pomeriggio ovviamente a tutti i radioascoltatori, le persone che ci seguono in TV e anche sull'app. Rieccoci.
3: Quindi allenamento mattutino che si è svolto, come già accaduto ieri, il pallone protagonista. Per questo pomeriggio immagini una seduta d'allenamento simile o magari ci sarà una seduta un po' più leggera, visto che è la prima doppia di questo ritiro?
4: Esatto, è la prima doppia di questo ritiro, in realtà sono previste tutte doppie in questa prima fase di ritiro qui a Di Maro. L'allenamento di questa mattina lo abbiamo raccontato, quindi incentrato in una prima parte sulla difesa e sul centrocampo, poi abbiamo visto gli attaccanti, alcuni calciatori in realtà erano proprio assenti come Gilmour, Neres ma anche Beuke, ma che ieri non abbiamo visto al 100%. Vedremo quello che succederà oggi pomeriggio, perché Massimiliano Allegri lo abbiamo visto molto rilassato, come spiegavo prima, nei confronti della squadra. Addirittura ad un certo punto si è seduto in panchina e ha lasciato tutto nelle mani del vice. E oggi pomeriggio non so se vedremo qualcosa di diverso, se avrà ancora bisogno di osservare i giocatori che ha avuto anche questa mattina a disposizione. Stamattina sembrava molto concentrato su Rafa Marin, come dicevo nel collegamento precedente, sì, anche a Lucio Pengo, e dava tante indicazioni anche a Milinkovic-Savic. Poi avremo modo sicuramente domani mattina di raccontare anche l'allenamento di questo pomeriggio.
3: L'ultima te la voglio fare sul clima, perché come tu ben sai in Campania, a Napoli ma in generale in tutta Italia fa veramente molto caldo. La morsa del caldo quantomeno lì in altura dà un po' di tregua, oppure bisogna aspettare effettivamente il tardo pomeriggio sera per respirare un po'?
4: Allora, ti dico Marcello che ieri mattina ha fatto veramente molto molto caldo, soprattutto quando eravamo lì all'esterno dell'hotel Rosatti in attesa della squadra. Oggi invece il tempo, come si sa, qui in Val di Sole è così, è un po' pazzo, quindi sì, caldo questa mattina, poi nuvoloso, adesso invece sono previste addirittura delle piogge.
3: Perfetto, grazie a Susi Fiorillo che ritroveremo più tardi.
4: Grazie a te.
3: E tra pochissimo torneremo nuovamente al telefono per parlare anche di mercato, perché ce l'ha raccontato proprio Susi pochi istanti fa, Massimiliano Allegri particolarmente concentrato nel dare indicazioni a Rafa Marin. Perché questo? Perché al momento, con lo stop di Buongiorno, che lo ricordo salterà tutto il ritiro sia a Di Maro che a Castel di Sangro, il Napoli, in attesa di magari approntare qualche movimento in entrata in sede di calciomercato proprio per quella zona del campo, punta forte su Rafa Marin, il difensore spagnolo che ha fatto bene nella prima parte della stagione scorsa con il Villarreal, poi nella seconda parte è stato un po' accantonato, il suo minutaggio è calato, ma evidentemente al momento è il calciatore in difesa come centrale insieme a Beukema che dà più garanzie per sostituire Buongiorno fin quando non ritornerà a disposizione. Siamo pronti per tornare al telefono, con noi il collega di Sport Italia Vincenzo Credendino. Ciao Vincenzo.
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
3: Partiamo proprio da questo aspetto, in attesa di capire come si muoverà il Napoli in sede di calciomercato per eventualmente sostituire Alessandro Buongiorno, ti chiedo, ma non è che l'assalto a Ghila delle scorse settimane era stato architettato anche perché magari si sapeva che Buongiorno aveva qualche problema che l'avrebbe tenuto lontano dal campo fino all'inizio della stagione, anche inoltrata?
5: Io la verità, a me risulta che Ghila piacesse da prima che piacesse anche molto a Max Allegri, quindi che fosse un qualcosa che era già nei piani mesi prima.
3: Sì.
5: Poi se c'è stata un'accelerata quando nel mese di giugno sono iniziati ad emergere, seconda metà per la precisione, le problematiche attinenti all'infortunio di Buongiorno, poi questo non lo so, anche perché ci ritroviamo poi nei giorni dell'inserimento di altre squadre, dello stesso Milan, quindi come tempistiche in realtà non è che combaciamo perfettamente. Fatto sta che oggi il Napoli si ritrova non soltanto a dover fronteggiare il problema continente l'infortunio di Buongiorno, ma pure quello di Semboche, ma che nemmeno oggi abbiamo visto sul terreno di calciato, pare abbia delle problematiche al tendine, e questo impone a questo punto qualche riflessione, oltre a cercare di valorizzare, perché ad esempio per Rafa Marin a me risulta che nei mesi scorsi sia stato fatto capire al calciatore che Napoli c'era comunque un posto per lui. Ora l'ultima parola ce l'avrà Allegri. Stesso discorso per Marianucci, anche lì investimento importante, deciderà Allegri, spetterà a loro giocarsi al meglio le proprie carte. Oltre quindi alla valorizzazione di questi elementi, c'è chiaramente da pensare anche ad un innesto in difesa, se soprattutto dovessero protrarsi le tempistiche per il recupero. Per Buongiorno si parla almeno di saltare Di Maro e probabilmente Castel di Sangro, per Boca ma siamo chiaramente in attesa.
3: Perfetto Vincenzo, grazie per essere stato con noi, ti auguro una buona giornata e buon lavoro.
5: Grazie a voi Marcello, buon pomeriggio.
3: Grazie al collega di Sport Italia Vincenzo Gredendino, adesso ci fermiamo, ascoltiamo un disco, al rientro torneremo nuovamente a Di Maro perché c'è il nostro Carlo Alvino già pronto per collegarsi con noi a tra poco.

0: ora di Radio Gol del sabato. Un saluto a tutti da Lucio Pengo e ci colleghiamo immediatamente con Di Maro. Vedo pronto in postazione Carlo Alvino. Ciao Carlo!
1: Rieccoci qua, carissimo Lucio, rieccoci pronti qui al fresco di Di Maro. Tra l'altro minaccia pioggia, voglio dire, sarà un pomeriggio bagnato quello del Napoli qui in Val di Sole. Magari oggi diventa Val di Pioggia, chissà.
0: Chissà, caro Carlo, però da quando ho fatto i ritiri del Napoli, diciamo, il 90% della giornata tipo di Di Maro è sole la mattina e pioggia la sera. Quindi in piena regola.
1: E non cambia, con una temperatura che diventa gradevole, perché insomma dormire al fresco di Di Maro, attenzione, non voglio essere frainteso, si sta decisamente meglio, anche perché so che a Napoli insomma la calura è opprimente, almeno così mi dicono.
0: Sì, tra oggi e domani poi sarà previsto anche un picco di temperatura, quindi un po' ti invidiamo. Senti Carlo, però avevamo promesso ai nostri ascoltatori che facciamo in questo nostro secondo ed ultimo collegamento anche un approfondimento di mercato. Sì. E diciamo che tutto dopo l'informazione fortuna di Buongiorno, avevamo parlato anche della situazione di Ghila che era stato sondato dal Napoli. Ovviamente il Napoli qualcosa deve fare in quella zona del campo, non può farsi trovare impreparato qualora la storia clinica di Buongiorno dovesse essere negativa. Detto questo, tu mi accennavi a un Gatti che poteva essere una pista percorribile per il Napoli.
1: Partiamo da un primo punto di incontro tra le esigenze del tecnico e quelle del club. Il primo punto di incontro è che il Napoli cerca un difensore centrale, non lo cerca obbligatoriamente Mancino. Ecco, vorrei sgombrare il campo dagli equivoci, almeno su quelle che sono le caratteristiche, poi entriamo un po' nello specifico. Magari si pensa, si è infortunato Buongiorno, Mancino per Mancino, il Napoli va su Mancino. Il Napoli non è di quest'idea, tant'è che anche con il problema di Buongiorno che era ormai scoppiato da qualche settimana in casa Napoli, si continuava a cercare Ghila, che sappiamo essere destrorso e non sicuramente Mancino. Quindi se c'è da fare qualcosa in difesa e il Napoli vuole fare qualcosa in difesa, lo si farà non obbligatoriamente con un difensore Mancino. Valutazioni in corso molto più attente per Marianucci e Rafa Marin. Per lo spagnolo già ad inizio di ritiro, ma ancora prima del ritiro, si ipotizzava quasi sicuramente una permanenza in maglia azzurra. Io credo che questa permanenza in maglia azzurra possa diventare quasi una certezza alla luce di quanto è accaduto ad Alessandro Buongiorno, indipendentemente dai tempi di recupero. Quelli i più pessimisti insomma ipotizzano almeno dopo il ritiro, un recupero almeno dopo il ritiro di Castel di Sangro, poi staremo a vedere. Però ripeto, l'infortunio di Buongiorno non cambia per quanto riguarda la difesa i piani del Napoli, che vuole comunque fare un acquisto in questo reparto, e ripeto, non obbligatoriamente un Mancino, tant'è che il nome di Gatti della Juventus è un nome che bisogna tenere in considerazione, e non è sicuramente un difensore Mancino, tutt'altro. Su questo nome poi possiamo almeno io personalmente possiamo aprire una discussione che eviterei vista la temperatura fresca di Maro, perché se inizio io a parlare di Gatti si innalza clamorosamente la temperatura mia personale, corporea, è quella esterna. Però è un nome che torna,
0: che però ricordiamo, Gatti, oltre a essere un difensore molto bravo dal punto di vista dell'aggressività, della presenza in campo, ha lavorato sia con Allegri ma anche con Manna.
1: È vero, tra l'altro so di un grande feeling soprattutto con Max Allegri, uno dei pretoriani di Allegri. Non è scoccata la scintilla invece con Luciano Spalletti. Sai, talvolta poi il malcontento di un calciatore può fare la differenza.
0: No, ma io credo che per il tipo di difesa che imposta Spalletti, ma anche lo stesso Thiago Motta, magari non è il giocatore con le caratteristiche giuste. Invece un allenatore come Max Allegri, che ha fatto la sua fortuna sulla BBC con quell'aggressività di Chiellini, di Bonucci e Barzagli, uno come Gatti si sposa alla perfezione.
1: Io ne farei anche una questione caratteriale, talvolta non è solo un discorso tecnico, se c'è feeling col tuo allenatore, tu ti adatti, dai il massimo, giochi talvolta anche in posizioni non consone alle tue caratteristiche, se il feeling non c'è diventa tutto più difficile. In questo caso Gatti, Spalletti, parlerei di mancanza di feeling. Con Allegri, Gatti è uno di quelli che giocherebbe tra virgolette fino anche in porta. Ci sono insomma questi calciatori che quando creano un rapporto particolare con il loro tecnico sono votati di più al sacrificio. Evidentemente Gatti con Allegri è uno di questo, è un calciatore di questo tipo.
0: Senti, sempre in questo approfondimento di mercato, caro Carlo, ti volevo chiedere di Zeballos, che tutti quanti ormai danno per fatto.
1: Sì. Siamo al discorso che il Napoli ha illustrato molto bene, lo ha fatto direttamente Aurelio De Laurentiis il giorno della conferenza del centenario. Bisogna utilizzare il sistema delle porte girevoli del Grand Hotel Napoli. Se uno esce l'altro entra, ma se le porte girevoli in questo momento restano ferme diventa tutto più difficile. Tra l'altro poi Zeballos a gennaio è libero, voglio dire, è libero di accasarsi altrove. È un calciatore che tutti mi dicono già bloccato, tra l'altro lui vive nel mito del Maradona, anzi di Maradona e del Maradona, però non bisogna dimenticare che ad oggi il Napoli ha una rosa decisamente troppo lunga, e se non ci sono, e al momento non ci sono, operazioni in uscita, anche quella di Zeballos diventa un'operazione difficile da concretizzare.
0: Carlo, invece ci saranno porte girevoli anche in porta? Scusa il gioco di parole.
1: È un bel gioco di parole. Diciamo che il portiere dell'albergo resta uno, perché Allegri tornerà un po' a quello che è il canone classico del titolare e della riserva, riserva che poi naturalmente avrà le sue buone occasioni vista la stagione lunga tra campionato, Champions e Coppa Italia. Però il concetto del titolare della riserva ritornerà per questo ruolo delicatissimo, quale è appunto il ruolo del portiere. Io credo che anche in questo caso dovesse qualcuno bussare alla porta del Napoli, soprattutto per Milinkovic-Savic, il Napoli è pronto ad ascoltare chiunque, fatto salvo che poi devi sempre trovare l'accordo anche col tuo tesserato, e quindi l'ultima parola spetterebbe a Vania Milinkovic-Savic, però questa è un'ipotesi che bisogna tenere assolutamente in considerazione.
0: Carlo, l'ultima volevo fartela sui due belgi, Lukaku e De Bruyne, qual è la loro situazione? Ora si stanno godendo le meritate vacanze dopo un mondiale intenso, e faranno parte del Napoli dell'anno prossimo?
1: I latini dicevano in cauda venenum, il veleno è nella coda, l'ultima domanda della sei conservata per De Bruyne e Lukaku. Beh, io resto è una mia idea, è una mia sensazione, non è una notizia, ecco, perché non vorrei essere frainteso magari da qualche titolo fuorviante. Per me Lukaku resta un calciatore che ha chiuso la sua avventura in maglia azzurra, ma questa è una mia sensazione che porto avanti. Poi magari Lukaku invece arriva a Castel di Sangro, si mette a disposizione, Allegri vede in lui un giocatore pronto e resta anche per il terzo anno. Magari succede questo e per me sarebbe un'enorme sorpresa. La mia sensazione è che la storia è finita, ma al di là della sensazione però devo attenere ai fatti. Anche in questo caso Lukaku ha un altro anno di contratto e nessuno ad oggi in maniera ufficiale ha chiesto informazioni su Lukaku al Napoli, né al Napoli né tantomeno al suo procuratore. Resta però quell'accordo, quel gentleman agreement tra Pastorello e De Laurentiis il giorno proprio dell'acquisto di Lukaku. Vediamo quello che accadrà. Quindi ad oggi vedo Lukaku più lontano dal Napoli, non più vicino al Napoli. Ripeto, sensazione personale, non notizia. Per quanto riguarda De Bruyne invece, qui sempre per quello che sento dire, non dovrebbero esserci problemi sul suo secondo anno in maglia azzurra. Il mio augurio, e credo che sia l'auspicio di tutti i tifosi del Napoli, è che il ragazzo abbia definitivamente messo da parte i problemi che lo hanno attanagliato la scorsa stagione e possa dare, per quello che è oggi il ruolo di Kevin De Bruyne, che è cambiato rispetto al calciatore che abbiamo conosciuto e apprezzato con la maglia del City, speriamo che possa dare quello che il Napoli si aspetta da De Bruyne. Dall'altra parte, ad Allegri piacciono proprio questi calciatori tecnicamente bravi, anche con poco minutaggio nelle gambe, perché anche in questo è molto bravo a saper dosare le forze Max, e quindi potrebbe essere un secondo anno più di marca De Bruyne rispetto a quello appena concluso.
0: Grazie Carlo, un abbraccio, e ti lascio alla tua Di Maro, un abbraccio, grazie sempre, a domani.
1: Buon proseguimento ragazzi, un abbraccio forte, ciao a tutti.
0: Grazie, grazie a Carlo Alvino, collegato alla nostra postazione esclusiva nel piazzale antistante allo stadio di Carciato, in quella di Di Maro Folgarida. Andiamo però subito al telefono, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Enzo Montefusco. Ciao Enzo, come stai?
2: Bene, bene, bene, bene a tutti voi.
0: Allora Enzo, ci raccontava Carlo Alvino da Di Maro che sarà un Napoli che ripartirà da De Bruyne. Sinceramente io adoro e stimo questo

CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock, satellitare, triani di

0: auto.
1: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Autoscala, guida il tuo futuro.
5: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
6: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
7: Kiss Kiss Napoli.
8: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tuoi in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su d&dassociati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ragazzi, bentornati a Momento Latino Hits.
1: Muy buenas tardes, mi gente, y está en sintonía con Momento Latino Hits, el party del fin de semana, directamente desde Miami con Oscar y Gino.
0: Da questa bellissima città, sempre piena di sole, piena di fiesta, piena di musica.
1: Bueno, sì,
0: ora, poi siamo arrivati quasi all'estate, no? Siamo quasi alle porte.
1: Tu sai che

0: Ascolti, veniteci a trovare, siamo nel casotto Momento Latino in diretta per raccontarvi chiaramente la top 20.
1: Sì, después que terminamos el programa los ofrecemos un pequeño aperitivo
0: ai bar che chiaramente sono alle nostre spalle. Ragazzi, partiamo con questa grande classifica, ma partiamo con la nostra top 20
1: con Manuel.

0: Tropical. Chiaramente una classifica mucho tropical, no? Siamo partiti inizialmente, questa classifica è stata un po' urbana, un po' tropical, adesso negli ultimi tempi abbiamo tantissime salse, tantissima bachata.
1: Sì, depende de los periodos como funciona la música allí, nosotros se lo tenemos que dar al público que nos escucha lo mejor.
0: Salutiamo Sandra, la nostra amica venezuelana che lavora qui ai bar Ocean Drive, che sempre ascolta Momento Latino, ma non solo, mette Momento Latino in filo di fusione nel bar, e quindi la gente appena arriva, i turisti ascoltano non solo musica latina, ma ascoltano anche la nostra classifica.
1: Sì, mi paesana Sandra, un saluto molto speciale.
0: Andiamo avanti con la nostra super classifica numero 19, Jay Lopez
1: con Más Bella.

0: y en Miami, en Latinoamérica, desde las 6 a las 7 de la noche.
1: Chiaramente ascoltate Momento Latino, no? Siete in auto, state tornando da una bellissima cena, avete la vostra mujer, no? A fianco a voi, e che cosa fate? Ascoltate Momento Latino in Italia da mezzanotte a luna, mentre qui negli Stati Uniti dalle 18 alle 19.
0: La otra vez me llamó un collega de radio, sabe, Gianluca Mancheri, me dijo: Oscar, el Gino, salúdame a Gino, che bello il programma, se me escuchó.
1: Salutiamo Gianluca, che insomma ha sempre ascoltato la musica latina.
0: No, a lui gusta bailar mucho.
1: Ti invitiamo a ascoltare Momento Latino. Salutiamo tutti gli amici che ascoltano Momento Latino, chiaramente salutiamo tutti i latini, cubani, venezuelani che ascoltano la nostra classifica, domenicani, ce ne sono veramente tanti. Tra cui salutiamo anche Jonathan, che settimana scorsa ha compiuto gli anni.
0: Ah sì, felicidade al loco.
1: Andiamo avanti con la grande classifica latina, siamo arrivati al numero 18.
0: Y nos vamos con el colombianísimo

0: personaggi dell'anno, ma sicuramente ha aperto il Super Bowl, una delle cose, una delle manifestazioni più importanti qui negli Stati Uniti. Ma che cosa ha vinto Oscar, che ci tiene molto a...
1: Grammy Awards.
0: È uno dei Grammy molto, uno dei premi molto importanti, chiaramente, che ha vinto un latino, no?
1: Un latino per prima vez.
0: E per la prima volta, chiaramente Bad Bunny sta avendo dei numeri altissimi, diventa sicuramente il personaggio della musica trap indiscusso, ma negli ultimi tempi il suo album abbiamo trovato anche qualche salsa.
1: Sì, salsa.
0: Lo aspettiamo che faccia
1: musica,
0: qualche baciata.
1: Musica particolare, come se decimo nosotros, sta rompiendo todo.
0: Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 16.
1: Y nos vamos con Jay Alex con esa rica bachata, lo tenías callao.

0: ragazzi, questo è Momento Latino Hits, chiaramente Momento Latino Hits è il pari del fin de semana, ma classifica redatta in collaborazione con Momento Latino Miami e Connessione Latina di New York, no? Abbiamo tanti dati, no? Giusti, chiari, perché tanti amici poi ci mandano tante canzoni e vorrebbero che le passassimo all'interno della classifica, ma non dipende da nosotros, bisogna avere dei grandi numeri.
1: Sì, claro, nosotros le damos lo nuevo, lo mejor, lo que se escucha a nivel mundial.
0: Andiamo avanti con la grande classifica latina, salutiamo ancora un altro amico, salutiamo Miguel Melchionda, il fratello di Oscar che ci sta ascoltando, salutiamo tutta la Planet Records che ci sta ascoltando, ascolta Momento Latino.
1: Il direttore della Planet, mio hermano.
0: Ormai salutiamo Miguel che conosciamo da tantissimi anni, ma andiamo avanti con la nostra super classifica.

0: Maluma, no? Uno dei personaggi che ha avuto successo con Feliz Los Cuatro. Ti ricordi della canzone?
1: Sì, con questa ricca salsa.
0: Adesso è tornato ancora una volta un altro personaggio, uno dei personaggi importantissimi della musica urbana, e torna con questa salsa.
1: E también hizo musica colombiana, in suo disco, il suo nuovo disco, Volver se llama el disco.
0: Ma andiamo avanti con la nostra classifica latina numero 14, Presto
1: con Quédate, de su nuova

0: tipo son.
1: Ma veramente lui si riporta, tutte le sue canzoni precedenti sono tutti son. Sono molto moderni, chiaramente molto commerciali e diventano ballabili un po' per
0: sì,
1: tutti.
0: Sì, sì, sì, in toda la disco se baila su canzone.
1: Ragazzi, chiaramente siamo nel casotto qui di fronte a casa Versace, quindi se siete da queste parti o se state Ocean facendo Driver. Aperitivo su Ocean Drive, veniteci a trovare, siamo qui, Oscar, vi aspettiamo. Oscar è arrivato questa mattina in radio con la sua solita camicetta fiorata e i suoi pantaloncini corti, molto,
0: claro,
1: molto latino.
0: E poi non vamo per la playa.
1: Molto latino. Ti aspettiamo con un pappagallo sulle spalle la prossima puntata, giusto per rimanere in tema con la musica claro, latina. Claro.
0: Come sempre, latinissimo.
1: Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 13.
0: Y nos vamos con Manuel Turizo, Por un pendejo no se llora. Otra.

0: tienes que llorar por una cualquiera.
1: Ma chiaramente non si piange, no, per una persona che non vale la pena.
0: Ah, sì, sì, sì, questa canzone.
1: Quante persone? La mia domanda è questa: quante persone hanno pianto per te, Oscar?
0: Ah, no sé, no,
1: no sé. No, no, poco.
0: No te lo vienen a decir, si lloraron por mí.
1: No, mi chiamavano in radio, vogliamo che Oscar cambi idea, vogliamo tornare.
0: Ah, te llamaban a ti, a mí no. Tú